O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, es un per una pezza sün il setaval ciel.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ne han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms cun fracass e ramur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevo dur. Na, bou Charles, buau an event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

0: Las novitats da RTR.
1: Tranter Washington e Teheran ha dati vinavant negin compromiss, sentant cresce il prezz di alli puspe marcanta main. Il pictur-artista Mustè Linus Flip mora en la vegliadecina da 73 ans.

0: Quintar che le vie da Hormus vigna proxima ma in puspe averta. Sventer l'annunzio del president americano el prege dieli s'augmentada nova main in barrel della sorta Brent a costa $104. Entant che l'Iran ha sottostricciato che ne vegna becce capitular, hanno gli Stati Uniti smanacciato con massive attacche sordalaria per terminare la guerra in taifer due semnes. In vers l'emittur american CBS al prim ministro israelian Benjamin Netanyahu sottostriccia che la guerra saia per fin cura che l'Iran nae negin uran pli. Entant an il Qatar els Emirats Arabs Units annuncia che aia da ulteriores attacces con drones sin navs mercantiles en il Golf dalla Persia. L'evacuazione della crugiera Hondius davant l'insula Teneriffa è ben presto terminata. Ot sventer mesi saem planisats ils ultims dus gol specials en ils pajais basse den l'Australia, an comunicia las autoritats spagnoles. Con quai va fin l'azione da repatriazione per passagiers de totalmein 23 pajais, sventer che il hantavirus erotò a bord della crugiera. In quest connex ha sottostriccia il chef dell'Institut da Robert Koch in Germania, Lars Schade, in il heute Journal de ZDF, che il virus sei inconoscent de pi passa 30 ons, e che il ne sei bitch de comprigliar con il coronavirus.
1: Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche von Mensch zu Mensch mit Mensch zu Mensch Übertragung in Südamerika. Und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind. Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
0: Jina detti in agin privel per in pandemia, per qualche virus ne sarederasi bici in grondumber e per qualche les autoritats aien la situazione sot controlla. E con quai en il grigiun, l'artista e caricaturist Linus Flippe mort sonde passada en la veglia decina da 73 sons sventer quarta malsogna, quai rapporta la FMR. Flippe è oriund da Curaglia ed è sta durante decenni scolasch primare muste. Ultra da quai è il marcasco pittur, scultur e sortosco caricaturist la vita culturale della surselva. Sias caricatures, comparides mincidi in la quotidiana, combinaven iliada critica con umor fin e dueven, sco el set geva, far rir almain in moment. Nus mentre il sport balla per regional en la terza liga trun Rabeus guadagna contro Wallenstadt con 2-2 e l'Umnezia a guadagna contro Domat con 3-2. Trun Rabeus è sin il settavel e l'Umnezia sin il novavel plaz della tabella. En la seconda liga a Domat perso daifer contro Schan con 0-1 e s'acciatta sotto il stric sin il 12avel plaz della tabella. Ed è la seconda liga interregionale a Quera 97 per Sordaifer contro Altstetten con 0-2, Quera e con quai vin avanzi in il penultimo plaz della tabella. In la terza liga delle Donnes al team Surselva per Sordaifer contro il leader Tockenburg con 1-3, malgra questa terrada resta la Sursilvanes in il terzo plaz della tabella. Ed in la 36ª ronda della Super League a Sion Gourignac contro il nuovo campione svizzero Thun con 2-0. Si tratta di 3 punti importanti per il Valesans e nel combattere per il plaz in la Conference League. Il Young Boys hanno guadagnato il duello da prestige contro Basilea con 3-0. L'FCB ha ostruito le chance in la Coppa Europeica. E Songhai è in buona via da diventare vicecampion e nel duello diretto Songhai guadagna contro Lugano Ordaifer con 2-1. Ed anche una novità dal Balapè internazionale in La Liga e Barcellona da nuovo mai diventare campion spagnolo. Il catalan San Gurnia il classico contro Real Madrid con 2-0 e si tratta del 29º titolo di campione in l'istorgia del club.
2: La meteo.
0: Oggi è gris e blecce l'entir centun, la notte si mardi si sbassa con fin de naif da 2 millimetri. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota.

0: Roxette per un buon lindisch di vonura stattles sesi mezza i Urs Müller sa città de nuovo.
1: Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta dell'Iran sin in plan da pace dagli Stati Uniti. Sin a quai è il prezzo di li s'augmenta per bun 3% sin $104 per un barrel della sorta Brent. Il pittore artista Mustè Linus Flip è morto sonda passata in la veglia decina da 73 anni, sventer corta malsogna, quai rapporta la FMR. Ele è trant'raut sta caricaturista la quotidiana. Ed anche il ballo per regionale in la terza liga Tronra Beus guadagna contro Wallenstadt con 2-1, Lumnezia guadagna contro Domat con 3-2 ed in la terza liga delle donne sal team Surselva perso Ardeifer contro il leader Toccamburg e quai con 1-3.
2: La meteo presentata la Prosenec tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ja, es ist ein Ferm surtrat per part plova, al confin de Naif ist pro rudond 2000 Meter sotz. Ile ja cacciode quella podavet lure giuste tnjair fin dumane bonura, sbassa al confin de Naif lure da fatta sün 1000 Meter. Si usce vegna cler pi frascin, le se temperaturas maximales quella sun oz pro 9 grazie in Girinota, 14 grazie in Surselva, i fin 16 grazie dai oz per la regione de Cuera. Aisha di ossa al canapè da terapia. Allora, a crea mincini mincini devo in portretz. Oh, hai, ne usce als ingedinais. La dai a mo in otra variante del canapè da terapia. Dudina a mo avant le set. Bellindegi.

0: RTL Impuls.
1: Qui Stefano Kulz in Pisamainz der Romedier Quinta Cappella e ci ha scritto Impuls sur delles chasas ingedinaises e tocca ci tocca proprio quelles belles chasas viglies.
2: La prima liada erbe quarta als dà un'impression della persona, ils blaus, frisura, posizione della bocca, pondir, scia quella è piuttosto bain sudace o piuttosto riservata. In mince calcia la persona è scentata sul banchet del van porta, sto qua essere un uomo ed un più veglio. O se svaiva in pisà barbarturi la tevletta, sul banchet del van porta era Paul, il non, ci fuma la pipa, e fin già conosce l'ufant un nuovo pledin, il P. Da far imprendere ozza sbrozzalezzi in scuola il P, con la pipa e il non, ma n'es ad un standard pubblico. Il non non controlla be quei ci va ainte d'ora, e controlla l'entrata suat, là in giù c'è la svaccia, svan a bull, o tornan del pascio. Mince tanda era un saluto, un perplez col vagin, o con un passant, qua e là, din sta, non svezza però il bazzegno a cantà sul banchet, na, isdodo un clinch suat all'entrata della porta d'stalla. El batte la foc, perché quella taglia la domanda vo, curce spraders van su muote s'asgiar. Il van porta es reginam dels omens, dels vegls, qua an els tuat sua controlla, qua sun els libers della travaglia, qua pon els a slasciar ir e giodar il film dels temps passats. Ma halt, qui es nan engel, sil van porta a bever, ci sta quintant las parevlas dell'omin del chapea giuz, o quella della straestrias. Il zufanz taidlen e taidlen con uraglia spalancadas. E in giuna nan engel. Sul van porta ne va baderla, quinta fantasia, da dinguata e da tuat. Schafreut fus stat un engedinais, vesel cernu il van porta sco canapè da terapia.
0: Impuls.

0: Lünge die Bunura des de la Set con ina domanda. Es hat vincia stazineada a Brixen. Ja, du refus osa al dret moment de planisar in viadi. Hai, forse sur la fin difna lunga.
1: RTL con la buona nova da Lemna.
0: Hai, bi fincia quais una buona nova. Ci sta in fin difna lunga lura d'van porta de vent de Gioia, ma no igen appunto pro Brixen. Qua is la terza gronda città del Tirol del Sud, circa 40 km de vent da Bozen. I per si vaglia la paina da far precis ossa viadi a Brixen, per qua c'è là per moment a lui in festival tot special, al Water Light Festival, in festival d'Aua i Lüm. Sot il motto Aua is vi Vita, Lüm es Art, es transformesce la città veglia e il contorno appunto de Brixen er in una galleria de open air. Bülls, plazzes e sciazzi culturals se transmüden in una galleria aperta per dir uscea per un e minciuna. Artists locals ed internazionals presenten la lor installazione de Lüm e quai tot per una buona roba. Antil focus stan nempe aspetti ecologici e sociali e sun per la prima iada coliata col progetto per la pace Imagine Peace. Hi, il Festival del Lüm dura fino al 6 di mai e con vere le fotografie e le installazioni proprio affascinante quel percorso del Lüm Aua Clinch e Art contemporanea appunto giusta si vince stur e qua è tutto appunto per una buona roba la pace. Ieri uscì voglio sgirare la paina da fare in ed affermativa. Brixen è sempre una delle più belle città della Tirol del Sud, plein e storia e cultura.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il pittur-artista Mustè Linus Flepp mora con 73 sons entre quarta malsogna. Tra Washington e Teheran hanno dato in avanti un agin movimento. In conseguenza cresce il prezzo di lì per 30% in passa $104. E Laura Ozzes e Gris e Blech, 4-9 grazie a Samurezzen e 16 grazie a Quira. Vera 7, meu nome Urs Müller, BNG. L'artista e caricaturista Linus Flepp è morto sonda passata in la veglia decina da 73 sons, quai su entre quarta malsogna, quai rapporta la FMR. Flepp è oriunt da Curaglia ed è sta durante decennis scolasch primar a Mustè. Ultra da quai

0: sia cumplettamein inacceptabla, ha Trump scritt in sia Plattforma online. Con quai ne si becce quintar che le vie da Hormuz vigna proxima main puspe averta. Sventer l'annunzia dal president american e il prec di alis augmentada nova main in barrel della sorta Brent a costa $104. Intanto che l'Iran ha sottostricciato che ne vigna becce capitolar, hanno Stati Uniti smanacciato con massive attacche sordall'aria per terminare la guerra in Taifer due semnes. In vers le miture american CBS al primo ministro israelian Benjamin Netanyahu sottostricciato che la guerra sia per fin cura che l'Iran naia negin uran pli. Intanto il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti annunciano che aiuta ulteriori attacchi con drones su navi mercantili nel Golfo della Persia. L'evacuazione della crociera Hondius davanti l'insula Tenerife è ben presto terminata. Ot sventer mesdì sono planizzati gli Davos dus Golfo Speciali e nel Paese Basso e nell'Australia, quai hanno cominciato le autorità spagnole. Con quai va a fin l'azione di repatriazione per passeggeri da totalmente 23 paesi, sventre che il hantavirus era rotto a bordo della crociera. In questo connex ha sottostricciato il chef dell'Institut da Robert Koch in Germania, Lars Schade, e nel heute giornale da ZDF che il hantavirus sia inconoscente da più passa 30 ons e che quel ne sia becita comprigliar con il coronavirus.
1: Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche von Mensch zu Mensch mit Mensch zu Mensch Übertragung in Südamerika. Und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind. Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
0: In adetiene gin privel per in pandemia, per qualche virus na sederasia becce in grand umber e per qualche les autorità sain la situazione sot controlla. Tra sport, balapè regional e la terza liga tron Rabeus gurignà contro Wallenstadt con dus din e l'Umnezia gurignà contro Domet con trai sedus. Tron Rabeus è sin il settavel e l'Umnezia sin il novavel plaz della tabella. In la seconda liga ha Domet perso Ordaifer contro Schan con 0-1 e si è chiata sotto il stric sin il 12° plaz della tabella. Ed in la seconda liga interregionale ha Quera 97 perso Ordaifer contro Altstetten con 0-2. Quera è con quai viene avanti sin il penultim plaz della tabella. Ed in la terza liga delle donne al team sur selva perso Ordaifer contro il leader Tockenburg con 1-3. Malgrado questa terrada resta la sur Silvana sin il terzo plaz della tabella. In la 36ª ronda della Superliga Sion gurignà contro il nuovo campione svizzero Thun con 2-0. Si tratta di 3 punti importanti per gli Valesans e nel combattere per un plaz in la Conference League. Il Young Boys ha guadagnato il duel da prestige contro Basilea con 3-0. L'FCB ha ostruito le chance in la Coppa Europeica. E San Gallia è in buona via da diventare vicecampione e nel duel diretto a San Gallia guadagnato contro Lugano, ora è fercondusa din. Ed anche il balapè internazionale in la Liga e Barcellona da nuovo mai diventato campione spagnolo. Il catalan sanguinà il classico contro Real Madrid con 2-0 e si tratta del 29° titolo da campione in l'istoria del club.
2: La meteo.
0: Oggi si ferma sul traccio per parte plovi. Il confine di Naif è tradotto 2 mm. Fin da Maumervel si sbassa il confine di Naif localmente in mm. La temperatura massimale è 39 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Sorselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
0: Coverte di Naif e la via dal pass dal Bernina.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La Banca Cantonale Grigiuna ha invitato i buon 2.800 persone sono arrivate alla radunanza da parte

0: Bienvenuti. Buon'ora, le 7:21. Noi anni in Engiadina Bassa. Vant 4 ans al Comune de Valsot inoltrà la planizzazione locale pro il Centun. Ossa è arrivata la risposta. La Regenza ha consentì quella. Al presidente comunale Peter Cavietzel è de principi content de singole decisioni però in sic digilus.
1: Ossa ha il centun mo pro 5% de fabbrica certes retnienches e dà però la possibilità al comune de sur e lavorar talasamo. Da quella decisione da voce di regni ridut 6.900 metri quadrati radont sono già un po' di gelos che ossa è mo pro 4% de diramoniade sur le scudus.
0: Quando siamo tutti al comune a civile della regenza o altre lezioni da correggere, da taro e far mudades, qua per tocca als più diversi punti da vie da velo sul confine da gota fin pro zone da costruzione. Vuol dire sotto il stric al comune da Valsot è un importante passo in avanti, ma noi siamo al bot. Dopo la revisione totale della planizzazione locale di Valsot, tu diventi anche il magazzino di mezzodì, oggi diventi delle 12 ore dell'air per noi su rtr.ch.

0: Uschè tun la l'actuala de Céline Dion qua pro RT. Er stat las 7:30, Urs Müller pront cu las novitats.
1: Il pittore artista Musté Linus Fleppe è morto sonda passata in la veglia decina da 73 sons sventer quarta malsogna, qua era porta l'FMR. Le trante rauter sta caricaturista la quotidiana. Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta di Iran in un plan di pace degli Stati Uniti, sin a quai il prezzo di lì si aumenta per buon 30% sin 104 dollari per un barrel della sorta Brent. Ed anche il Balapè regionale in la terza liga a Tronrabeus grignà contro Wallenstadt con 2 din. L'Umnezia grignà contro Domet con 3-2 ed in la terza liga delle Donnes al team sur Selva pers ordai per conti il leader Toccamburg e quai con 1-3.
0: Grazie Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si ferma sottratti per parte poi il plover, i vien più frascin, maximalmente 9 gradi dai oz ninja di notte, 14 gradi in sur selva, i fin 7 gradi la regione de qua era il confine de naiv, e oz provers 2000 meters, e la jacca cioda, quella può avere giusto tnair, fin domani buon'ora sbassa al confine de naiv, localmente da fatta su 1000 meters.
2: Vias e traffic.
0: Ecco, Naif è per il momento di far quint, punir sur il pass del Bernina, tutto in via, fate attenzione e buon viadi. I era Rolf Allensbach da Lisville, pisera per l'Inges, grazie al manciva per nos quiz della buon'ora, e il suo buona via di svedare il checkpoint del Kikerises, ma lì su el e sulla ronda da finale, vanci avanti la sotte.
2: RTL, da luz, per vos.

musica per Linne Scadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: Vanch avant la sorti no jovain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Hai oz jovaina, be simplemente oz jovaina per la final, fein quai con Rolf Ahlensbachter dat Liswil. Bundisse Rolf.
3: Bien di, Larina.
0: Cosa col Puls?
3: Ah, normal, si tonta, creio.
0: A fin già misurà?
3: No.
0: Vain, il sasco c'è qua is, non il, ai ai, il nenidus unici, creio si svelte, ma c'è pisere allora per battacor o per nervus, per essere nervus, dai alci.
3: C'è io Mona Curl.
0: Ah, sport.
3: Lui è il puls più alto.
0: Buon, ecco, adesso resta russi. Ci fa per sport?
3: Ah, Curl può essere savens, aber il un vien curs al lunga, pas lung. Io sono gatto tornaus da una jamna col Silvelo e la Francia del Sud.
0: Oh, simpatico.
3: Alla Provence.
0: Hai. Velo di no buono?
3: De.
0: Hai, quei chat era una ci va ficiant col velo Angela.
4: Era de no a un contexto stendo il motor.
0: Ah, ma buon tu es che era molto sufant. Na, qua ne nasce, non.
4: Ah, magari ti lu sono nel zinti con la corda. Ci va gat fece.
0: Hai, lu te crai motor. Sta fece il puls crai po Angela eri pa. Piot. Buon,
3: e na. Ma io hai buon motor.
0: Ne, ah?
3: No,
0: no. Ah, che fa? Hai, ma è sa, è una ingiun motor, ma è una fin già prova ora. Ist das dir, is podesso di usarla in via. E per questo faccio mente, vince tante. Bun, non è anche il velo, ossa, giusto, no? Noi io vai in qua per una runda di final, se Rolf, ha? Nov correctes dovre. Non è giusto fattore il quinto, Angela, nun, finossa sunt sul conto, dass Rolf, 29 buns. Questo è in amut. Sgiuro questa metà. Dipende quando ci viene pro oz, so 9 minimum. E allora devo mangiare 78. Scelgo di nies. Scelgo di nies. Non si fa niente in panervus. Ma di
3: no.
0: Ah, vai. Allora forza. Non lanciare la ronda di finale. Non discutiamo qua più grande. Angela è pronta.
4: Yeah.
0: Se Rolf?
3: Io sono pronto.
0: Er? Allora, 1, 2, 3. Heinz Huber è il presidente della Banca Cantonale Grigiuna.
3: Sì.
4: Correct.
0: La GKB fa quest'anno ci va in festa per il 150° giubileum.
3: No.
4: Correct.
0: Prossimo martedì e mercoledì hanno lui al smetz finale del ESC 2026.
3: No.
4: Correct.
0: Il palco del ESC è buon 2000 metri quadrati grand.
3: Yeah.
4: Correct.
0: A New York is also in quarter avant les 8 la not. In quarter avant les 12 la not.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Durant la stagione vengono in Svizzera raccoltate vers 1000 tonnes freies für Bunds Lefne.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Freies maduren de volle raccolte in avant.
3: No.
4: Correct.
0: Reis de ses equipes sunt fin oz confirmades per la Coppa Spengler 2026.
3: Okay.
0: Fin oz annulé, des WMs de hockey domens in Svizzera.
3: No.
0: Les partides de la WM custon annulé a Turici Berna.
3: No.
4: Correct.
0: La cifra romana XC sta per 90.
3: Okay.
4: Correct.
0: Ah, ist correct. Undes weine fat. Angela, Jani ha da tras al prüm, Angela.
4: Also, ies, trec, sau di, mirainus colazion. Bide constau, bide trais de sis equipes son confirmadas pela Copa Spengler, tokenots ie chun de sis, et tokenots oi bide dau deis VMs de hockey de domen sein Svizzera, ben, io ebbe dau quelles, le devose al 2009. Questau le sulettes duas tien stades felides, non sein le dino fac indis pretensions, 9 punkts, io tons, gratulazione.
0: E qui è qua.
3: Grazie.
0: Per il, Sir Rolf, gratulazione. Non vanno già un pensato, ci si vuole qua da qua da... Das vedar jackpot Elisio Schee souverän tras questes primes runde si hat quella de finale se ihr c'è la quasi vu tot che la ir ponderà per eva mai tant rein der el prototes sgür o air da de quella c'è la nu de d'ingevinar in pa.
3: Du sehr en bu as ich klar.
0: Ne, hat sie nünes, da so die de bonder.
3: Ah. Luce era cosa il popolo.
0: Ah, yeah, quasi di stesso. No, ma mai pareva che fare luce a modo sovrano, a tadlar, e loro appunto, e le siamo dire la lingua, non sa vai, ne la imprese, ruange, con in corso, non aveva proprio un cincin. Fic sovrano, è un proprio bravo, proprio, Sir Rolf. E ora, e le ce la fa Queens, crea, e Angela, quanti buoni ci dà loro per questa prestazione?
4: 116.
0: 116 buoni.
4: Ci va qui da un brecchio.
0: Cent i sai des tremetane, cent i sai des buns riven pro el ad Adlisville, gratulazions o al ponu tramen cer passar qua per davo, qua po dan loro moverer. Co ce l fai ant quai?
3: Ah, col spons.
0: Hai?
3: Po dan mo. Hai nel.
0: Da punta. Ah, hai. Ma e deve più domandas, vol forse passar qua loro pels buns, loro po dan far la sordada qua in eada. Ma qua po dan loro mo fu de volus
3: culisses. La volta caso ne ho la tavola che sono io venivo a Quera a tirare a per prendere il spons, no?
0: Preciso.
3: Avanti non.
0: Preciso, avanti non. Più o meno, per guadagnare e svedare il jackpot, crea a modo circa tanto sovrana. E appunto far commissione, se allora si muste?
3: Cioè, normalmente schon, per qualche la vacanza si muste, lui è in folga da tir.
0: Hai.
3: Els van Eliada Gronda, che ti vengo con 10 pons a 10 franchi.
0: Quai craia. E mince cazzerà fin già con cent su là, eh? Questo è che io ce l'ho fatto. Noi ci vediamo in mince cazz, bler plagiare con far commissions, marità al quai in mince cazz, vengo gran plagiare di avere queste prime 4 runde, o tutte le 4 runde con el. E ci vediamo bler plagiare, Sir Rolf.
3: Grazie.
0: Tutto il buon.
4: Addio.
3: Grazie al 6 milioni.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il pittore artista Mustè Linus Flepp mora considerando 3 sons venter quarta malsogna. Tranter Washington e Teheran ha dato il vino avanti nel gin moviment e in conseguenza cresce il prezzo di lì per 3 per $105. E Laura Oze si grisce e bletsch 4-9 grazie a Samurezzen e 16 grazie a Quira. Gli è la soc, mio nome Urs Müller, BNG. L'artista e caricaturista Linus Flepp è morto la passata in la veglia decina da 73 sons sventer quarta malsogna, quale rapporta la FMR. Flepp è oriund da Curaglia ed è stato durante decenni scolasch primare Mustè. Oltre da quaia el marcasco pittur, sculptur e surtutsco caricaturist la vita culturale della surselva. Sies caricaturas, comparides mince di en la quotidiana, combinaven egliada critica cun humor fin e dueven, sco cal setzgeva farir almain in moment. Nus mit einer exterior, las tractatives de pace trant el Stadis Uniz e l'Iran na fan bitch progress. Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta dell'Iran sin in plan de pace americano. Questa risposta sei completa, ma inacceptabla.

0: CBS al premierminister israelian Benjamin Netanyahu sottostriccià che la guerra sei a pera fin cura che l'Iran na energin uran pli. Intant han il Qatar e els Emirats Arabs Units annunzia che haja da ulteriuras attacces con drones sin navs mercantiles en il Golf dalla Persia. L'evacuazione della crugiera Hondius davant l'insula Teneriffa è ben presto terminata. Ot sventermesdì seien planisati ils ultims dus gol specials en ils Pajais Bass ed en l'Australia, quai han comunicia las autoritats spagnolas. Con quai va fin l'acziun da repatriazion per passagiers da totalmente 3 Pajais, sventer che l'antivirus erotor a bord della crugiera. In questo connexa, sottostriccia il chef dell'Institut de Robert Koch in Germania, Lars Schade, in il heute Journal de ZDF, che il Hantavirus sei in conoscente da pi passa 30 ons, e che quel ne sei bitte comprigliar con il Coronavirus.
1: Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche von Mensch zu Mensch über mit Mensch zu Mensch Übertragung in Südamerika und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
0: In det energin privel per in pandemia per qualche virus na sederà se bitch in grand umber e per qualche las autoritats sein la situazione sot controlla. Del sport balla per regional en la terza liga Trondrabeus Gurignà contro Wallenstadt con 2-1 e l'Omnezia Gurignà contro Domat con 3-2. Trondrabeus è sin il 7° e l'Omnezia sin il 9° plaz della tabella. En la seconda liga a Domat per Sordaifer contro Schan con 0-1 e sa chatta sotto il Strich sin il 12° plaz della tabella. Denn la seconda liga interregionale a quera 97 per Sordaifer contro Altstetten con 0-2, quera e con quai vin avanzi nel penultim platz della tabella. En la terza liga delle Dunnes al team Surselva per Sordaifer contro il leader Tockenburg con 1-3, malgrà questa terrada restano le Sursilvanes in il terz platz della tabella. In la 36ª ronda della Superliga Sion Gurignà contro il nuovo campione svizzero Thun con 2-0. E si tratta di 3 punti importanti per il Valesans e il combat per il piazza in la Conference League. Il Young Boys ha Gurignà il duel da prestige contro Basilea con 3-0. L'FCB ha Ostruz più chance in la Coppa Europeica. E so in Gallia sin buona via da diventare vice-campione svizzer e nel duel diretto so in Gallia Gurignà contro Lugano ordai fer con 2-1. Ed anche in novità dal Balapè internazional en la Liga e Barcelona da nuovo mai diventa campione spagnol. Il catalan san Gurignà ieri il classico contro Real Madrid con 2-0. E si tratta dal 29° titolo da campione en le storie dal club.
2: La meteo.
0: Als es ferm sur Tratsch per part plovi, il confin de Neif e tredund 2 mm. Fin de Maumer Vels a Spass il confin de Neif lokal mein sin mm. La temperatura maximale è 39 grads en Lengi di Nota, 14 grads en sur Selva e 16 grads en la region da Quera.
2: Vias e traffic.
0: Coverte de Neif e le vie dal pass dal Bernina.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Oz avant 45 ans is mort in dels grons della musica. La leggenda del reggae Bob Marley. Er questa qua una de sies grondes das ist grand, sempre vers. Potete sempre parlare in avanti, sempre vers da Bob Marley, da questa è una pruna. Hai, mi appunto, è il morto oggi avanti 45 anni. Per pensarvi da delta, da una vers, le ottime anni, un da sei sempre vers interi d'entrata. Mi sono la dina scena.
3: RTR. Unique.

0: RTR, mia canzun preferida.
1: Sun Jari Clay, canzun prediletta Feuerwerk da Vincent Weiss e è già quella cool perché c'è dramic e un saluto a mia mamma, mes bap e mes frar.

0: In bel lundesdi cun Giovanotti, cun el es avanch per salasot.
1: RTR, quai è il sempervert del di?
0: Avant 45 ans, als 11 de mai 1981, es la legenda de reggae Bob Marley mort. Sur els ans al musicist jamaican scritt divers hits, ci sun restanti memoria, No Woman, No Cry, One Love, Iamo Blairs, Blairs, Otters, i Claire, ci no vain ots pront un de quest. Three Little Birds. Blair es nu specula, ci ce quist trai succes misterius sun lura, il ha daia diverses interpretazions, in teoria dis che la canzone sia ispirata da tre oceani che vivono regolarmente sulla finestra del musicista. El aia vis qualche simbolo positivo in simbolo per la pace. Inoltre es che Bob Marley ha scritto Three Little Birds per sia tre cantature, les i threes. Hai mince cas la risposta na daia traia in corretta che ci resta la bella canzone.

0: Un bel lundi bunur in compagnia de RTR, giusto stant las 8:30 e Urs Müller sa ci da de novo zu bunura.
1: Il pittore artista Mustè Linus Flepp è morto sonda passata in la Villa Decina da 73 anni entro quarta malsogna, che rapporta l'FMR. E lei tranta l'autore sta caricaturista la quotidiana. Il presidente americano Donald Trump ha rifusato la risposta dell'Iran in un plan di pace degli Stati Uniti, sino a quai il prezzo di oli si aumenta per buon 30% sin 105 dollari per un barrel della sorta Brent. Ed anche il ballo regionale e la terza liga a Tronrebeus guadagna contro Wallenstadt con 2-1. Il CB Lumnezia guadagna contro Domet con 3-2 ed in la terza liga delle donne al team sur selva per Sordaifer contro il leader Tockenburg e quai con 1-3.
2: La meteo presentata la Pro Senec Tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Oggi è fermo sul tratto per par poi il plover e vien più frascin, maximalmente 9 gradi, dai a ottenere di notte 14 in surselva e maximalmente 6 gradi per la regione de Cuera. Al confine de Naif è oggi proverso 2000 metri e la jacca cioda può dare giusto tnair, fin domani bonura sbassa al confine de Naif localmente da fatta su 1000 metri.
2: Vias e traffic.
0: Con Naif è per il momento far quinto con il sul pass del Bernina. Fate attenzione e buon viadi.
3: RTR. Unic e simpatic.
0: Sulai per le orecchie, vende dal Vado Soler. Buon dì.

All'indes di buon'ora dels undes de mai dis avant les nuf es. I quistevna a mo sul program l'ESC a Vienna. Il 70 es quai di mena a spoia schon di scuorer de d'impiccen jubileum i sun be preparatives per la gronda show de musica. Mardi al primetz final giev gelur al sigont i son de lura al grande finale. Hai, per la Svizzera della partita no savain Veronica Fusaro. Alice. Intanto Veronica Fusaro l'ora ha potuto fare diversi test sul palco a Vienna, ma a modo del tutto contenta ne parla la centadura svizzera. Non ha funzionato tutto uscito il les quai e si guarda l'ora dei commentari sui social media e da leer da superiscem fin pro caos total la show da Veronica Fusaro. In questo tempo resta però a mo per trenar proprio serius venne l'ora per ella in giovedì appunto anche il secondo mezzo finale, ma si guarda sui Sekundscheins Büros des Kommisses, wo der Senior, dann mein Finosse, den Orquest in Paschars, per ella, per arrivar ein Teil final, ma appunto, decis, wenn du da pur Giudge.

0: Las novitats da RTR.
1: Cussegliar passa 220 victimas, in Svizzera s'augmenta il commerci con donnes. E 105 dollars per in barrel, il prezzo dieli s'augmenta marcantamein. Qua in dussos temas, ozzeles 9, al microfono Urs Müller, bien-gi. Il post specializzato per commerci con donne ha consigliato l'anno passato 228 vittime, quai risulta dal rapporto annuale del post. Comprelià con l'anno avanza il numero di consigliazioni aumenta per 10%, tentanza il numero di supa probabilmente in bler più gron. Das blers casa tratti da bus e connex con la prostituzione. Le vittime vengono sovente dall'Europa dell'Ost, per esempio dalla Romania, l'Ungheria o la Bulgaria. Tenor il post specializzato in bleres delle vittime socialmente isolate e dependien ferm dals delinquents. Il post pretende per quai migliores mesires da protezione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump venne speciale mesemna in la China. Il si tratta della prima visita statale di un presidente americano da il 2017. Il ministero dell'exterior a Peking ha confermato che il presidente Xi Jinping invita Trump. Per via della guerra in Iran e l'incontro venne spostato a corta vista dal Mars sin il Maggio. Despera il conflitto commerci tra le due stati sia er la situazione nel prossimo Oriente e la disputa intorno al Taiwan sin la lista da tractandas. Le trattative di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran fanno big progress. Il presidente americano ha refusato la risposta all'Iran sin in plan da pace, quella sia completa.

0: Allindes di bunur in compagnia de RTR Desch, passa las nov divisioni una buona e bella posa de caffè. I nos grand happy birthday, quel va oz postut a Daria Beli de Clostre. Ella complisce al 50avel anniversari. In 90avel anniversari va in erstu nossa gliste Martina Trippel de Dardin. Cordiala gratulazione era della per l'anniversario. Loriana Trun in stube de Sigisbert Cagenart e la complice oz al 91avel anniversario. Batesta Tenner Schnotz el sta a Muster ir el a al sonst oz complice al 93avel. Ades Gevijana in belli de festa, buona torta e amo melders regals. In pigeon plagiare dai lure qua pruno oz de voiantar quaculs auguris ils Gevijs de musica.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: E ci vesiant de regalar nostra tazza. Telefonar potevet os 0800 25 25 30. Far in plagiare con la Cupina pel di de festa ad inciunicia al sonzot 0800 25 25 30.

0: Ei, nossa copina oz fa viadi in Engiadina Bassa, più precis a Sent. Bun di, Nadia Maiolani.
1: Bun di a tots.
0: A chi van des gratulazions?
1: Ei, elles gratular a meson e a nostri arbati, ad Andris Maiolani, per ses 47 av l'anniversari. Et lang sco prima ti ingraziar per to guatche tu fas per no, e naturalmente tu is tot el bun il bel si das in quis mond, per stüt blere sen da, fortuna e plajair. In to guatche tu fas.
0: Fit bel.
1: Hai. Grazie, fit.
0: Bellissim. Wo weit im Nufant nun?
1: Precis, no, ein infilin dea, ci tenia. Sin trap, si fanno i giovani da c'è.
0: E oggi feste con el non er? E oggi fai
1: a feste in sembra, precis.
0: C'è fai, vero?
1: E giusto in buon più scien.
0: Ah.
1: E devo lasciare sorprendere, also oggi non hanno in giugno idea, ma som, e loro riesci in fare una sorpresa.
0: Ah, qua buon, loro
1: non devono organizzare.
0: Non domandare neanche, non domandare neanche di più, non? Ah, bel, bel. Flott. Loro, già vi una bella festa. A vot reis, io dai, er non si sa anniversare, loro non giovano in giugno rola, non che venire dite avanti.
1: No, questo sì.
0: Feste, si può fare con belli tre d'ora, non?
1: Precisci, tocco a te, di meglio il vino, alci dai a d'una.
0: Bellissimo. Salute, senti, in quel caso, in belli di feste, e niente alla prossima.
1: Grazie, Fici.
0: Ciao, Nadia.
1: Un bel dì e happy birthday. Grazie, ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

Io spero che vi vedi giù in video della mamma con i vostri cari e i vostri cari. Forse vi dà solvere in telecce, flore, scenghezze di ambientalità. Forse vi è un tempo per voi. Io spero che vi tutte le mamme vedi se vi guardate qua idea speciale e se qua che vi vedi si immaginava. Tras le vamos de accompagno vos ots l'Angela Hendry. C'è venire te la conclusion che solvere in telecce, neanche una buona idea. Scusate in Silvestre, c'è. Già visto vos in video.

0: Vustat lai zerter jelas nuva curanta dus. Magari sto insegnang esser per schuadius dall'idea cinzo, per tu contenis giugt al cicciausas. Simplemein vai in inspirazion alla curaja da telefonatenus. Uscesco la Suzanne Guetsch, c'è stata eir la soletta persona c'è s'annunzieda, tier collega Elias Zuzeus.
1: Buondì, dona Suzanne, grazie per salvarmi.
2: Io non sarei giusto. Al locher, al perforader, per il bureau.
1: Al perforader, al locher. Dona Susan, c'è vesse sa dice la Gudonia con questa unica proposta, c'è vesse la dite?
2: Ah, questa flot, ma non sarei.
1: Sinceras gratulazioni. Wow! Questo non è efficiente.
0: Pils, 40 francs, ci nos veven rimnau. Quels vona se venintir Suzanne Guetsch e da mia vart. Cordiala gratulazion. Quai monta, nos en schminozin reschneiv diuc, a per ci vu sapie schon se prepara in tec, quai quella ciausa ci nos en curin ne vende dots.
3: La ciausa ha una montada simbolica. La ciausa dati in differentes colurs. La ciausa è svanaivla.
0: Vus vais a un 3 minuti speida da studiette che non si vessen ancora oz.

0: che chausas.
1: Io a tradiu avaun Susanne Guedge de Savognin, ella o juidau Eral Jackpot de 40 francs, nus schnitzain in Neivdiuk, quaico en els novs cavazzins, gizai los urellas.
2: La chausa ha una montada simbolica. La chausa dati in differentes colurs. La chausa è svanaivla.
1: Quai nies agit, ci ho in idea 0800 20 21 30. Se vus leis la nie, cecanus un curin 0800 20 21 30. RTR L'Angela, ci è qua al telefon?
3: Ciao Angela, ciao il Jacques Steger de Nis.
1: Bien di. Allora.
3: Io dico l'aua.
1: L'aua?
3: Yeah.
1: Mm-hmm. Ho una montata simbolica dati a differenti colori e svenaivla l'aua. Questa è un'ispirazione spontanea?
3: Io ho un 4-1.
1: Ciao. Allora, Mirainus, se vuoi dovrai sforzare un quelles l'aua.
3: Io credo.
1: Ah, vostra mia lista. Grazie Fetch per la prima proposta.
3: Questo è bene, Angela.
1: Mi invidi.
3: Mi invidi a quella.
1: Adia.
3: Adia.
1: La aua è la prima chausa che vuoi cosa mia lista. Noi siamo in Vinavaun. RTR L'Angela, ci vendiamo con proposta numero 2.
4: Dengi, Angela. Che martinca, Paul.
1: Bien di.
4: Mia proposta è il arch.
1: Il arch. Also gli arci sono Martin in Svezia, si plova da Zulel. Sabbi, scusi, va con voi. Io ho una plagia in Svezia. Vus?
4: Oh, sì, sì, sì.
1: Ne vedi, per qua c'è un tec speciale, se c'è in Svezia, vediamo in CD.
4: C'è sei bide, ma da.
1: Ho una montata simbolica, dati differenti colori, svenaivla, magari voi a un spert, speresvi. Al Arch Sogn Martin, in affetti alla proposta, deplorabile, ma in video qua c'è un curin.
4: Oh, qua è notte in auto.
1: Buggen in auto, rieda.
4: Yeah, bien, prima.
1: Adia, siamo giunti.
4: Ciao, merci.
1: Salura, bella l'aua, bella al Arch. Io vesco a un trais plats, scezzo ci ho in idea. La chausa che nous ancorin ne vende dots o in a montada simbolica dati a in differentes colors ed è svenaivla. No lo cien ven venti chun trenta, se ci ti tracce ben qua se vesi esser ne scu qua ci nous vai nudiu in snyang sto di nesse ci per studius a so tutina vai rajun. RTR L'Angela, c'è qua al telefon?
5: Bien di che oi de Florim Riona.
1: Bien di.
5: Io dico il fiuc.
1: Il fiuc. Non stai proprio in te cotti gli elementi. Da col fiuc.
5: Co grave ne ho mi in demen spontan. Al papa dice l'aua, allora ti ho lui dice il fiuc.
1: Exact. Stai in te di tir. Il fiuc. Ah, vuoi essere mia lista, sto mal.
5: Bene, grazie.
1: In bide, adia. Schalura, tracciu, però sono di ufficio contianza, in prima ronda, trais propostas, vaiu survenu, al jackpot cresce, da 10 francs, sin 20 francs, et da maun vais la proxima chance, da domenie, da gudinie quel.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Las novitats da RTR.
1: Cusiglia 230 victimas in Svizzera s'augment il commerci cun dunas e overschulte la Svizzera ozzo vrasisias risursas naturales e viva teoreticamente fin la fin da l'onna credit. Qua in dusas temas ozzo las 10 al microfon Urs Müller. Bienvenuti. Il post specializzato per commerci con dunas ha consigliato l'anno passato 228 vittime, quai risulta dal rapporto annuale del post. Comprigliato con l'avanza il numero di consigliazioni aumentato per 10%. Dentant sa il numero di vittime zu pa probabilmente in bler pli gron. Dals blers casse tracti da bus in connex con la prostituzione. Le vittime vengono savens dall'Europa, dall'Ost, per esempio dalla Rumenia. Tenor il post specializzato in bleres delle vittime socialmente isolate e dipende ferm dals delinquents. Il post pretende per quai migliores mesires da protezione. Se tutti umani del mondo consumassero tanto con la popolazione svizzera, dovrassi brumare 3 terres per coprire il basen de ressources annual. Avvertesce Greenpeace Svizzera in vista all'uscena una Swiss Overshoot Day. La Svizzera ha oggi nominato mai dovrà sissi as risorses e viva, teoreticamente, fin la fin dell'onna credit. L'anno passato è questo di crudasse in il 7 maggio ed il 2023 in il 13 maggio. La base per fissare questo di d'azione in le calcolazioni dall'Organizzazione Internazionale per Persistenza Global Footprint Network. Il presidente del Stati Uniti, Donald Trump, viene speciale semna in la China. Il si tratta della prima visita statale di un presidente americano da il 2017. Il ministero dell'Exteriore a Peking ha informato che il presidente Xi Jinping invita Trump. Per via della guerra in Iran e l'incontro viene spostato a corta vista dal marzo in il maggio. Desper il conflitto commerci tra i due paesi sei er la situazione nel prossimo Orient e la dispetta intorno al Taiwan sin la lista da tractandes. In la Thailandia l'anterior primo ministro Thaksin Shinawatra venne rilasciato dall'arresto sin in prova. Il mandare da 76 anni è stato in prigione per via da corruzione e abuso d'uffici. Il 2023 è Thaksin tornato in Thailandia, sventre che l'aveva 15 anni in exil. Il re della Thailandia fa

0: Temperatura maximala è 39 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione d'Aquera.
1: Vias e traffic.
0: Coverta con naif e la via dal Pastal Bernina.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: Tras le vaumens de accompagne vus vina vaun l'Angela Hendri, bici vus tatlais RTR, tutina no que vus essas. Adius salida ein spezial la scola primaria de Favogn, che ot tirnus in visita fo plajai. La musica romance procura per Schlonsch, giganto cun Cassadus.

Amy MacDonald, This is the life in hit. Cio è glaiti dei Jones, qualche musica attuale, The Colors con Rolling Stones.

0: Vossa Tleiserter i en quart vergiaulas deis. Ina buna reportaja, quella esco Kino per las Urellas. Ella porta in cun tunz assunz al liuc, sveglia malezza al ciao, lai esser ina part dell'istoria. Erter porger per quai mincion in quers de reportages a collaboraturas a collaboraturs, quai quers quetsa in iamna la fina mira entralmain de realisa in a tala ovra. Sen erter.ch anflens in artikel ter quai quers a naturalmain e las reportages.
1: Danus? Danus?
0: Tirmi al studio se Dominik Hardecker della redazione online. Benvenuti Dominik.
2: Hallo.
0: Chi è se participaus al quers?
2: Buona domanda. Uon el quers staus totalmein en meuns de donnes. Esther Berter a menau il quers ciun ulteriures collaboratures de RTR an fac part. Quai en stades Yvonne Simmen, Gabi de Gonda, Nora Pfister, Anja Furger e Braida Janet.
0: Lura propi Frauenpower, io adic, la reportage sco Kino per las Urellas, da come te RTR tala paises in quella forma de radio?
2: La reportage è una forma fec pratica. In sto i o del studio e cinciacole jaut, ma è una fec biale forma de reportare. I raccuente storie darve nuove perspective al barat con le persone, ni le cause portretate. E la reportage è il focus piuttosto sul raccontare, evocare malezze, el ciao e descriver in una situazione ni in cas ni in persona.
0: Lura, il tema on les participantes a ciao e leger il libro ma in tenor interess?
2: Ja, quai è definitiv stau il cas. Esther Berter di che si è tenuta a desa scuola con fa a scibia pratica scopu seuvel a quai con temas che forse è sfides, che interessen den ton e la reportera. A scia ha, per esempio, Braida Janet realizzau in una reportage il format Marella con un tema piuttosto non conoscente per ella, il sport da tir.
0: A che tema sono le ulteriori partecipanti delle giù?
2: Also, per esempio, a Gabi de Gonda faccio una reportage sul centro di Cors, a Quera, Anja Furgera faccio una reportage sulla sua maglia preferita, la cioccolata. Nora Pfister era a degustare caffè e Yvonne Simmen ha accompagnato un progetto di musica del mio chef redattore Flavio Bundi.
0: Temas fec divers? A cotun quels lu, per esempio il progetto musicale di Flavio Bundi nel caffè?
2: E tu ne fec creativ, in sa direct in malecce il ciao e quai ai ella fina mira. In sa di che la reportage alla disciplina royale del radio, de Nora Pfister, che era alla cerca di un proprio bien caffè a quai tu nau a scia.
3: In Andreccia barista trova in una macchina de colba. A sco che ils emprims de guts data nella scadiola sederasa il fried de caffè el pin local.
2: Eter Yvonne a questa capesce tu nauto d'auter.
4: Scret les viaspres romonges a Flavio Bundi pil cormische dau da Suraua a quel da Surein.
5: Io creo viaspres ti c'è extrem actual, che vai la fin finale vai pel dialog.
0: Fo propi gos de tatlales reportages antires a til caffè vai propi giù il freit de caffè al nas malgrat ciù nianc baibel. Dantaun, dati bidi mozze c'è pelas urellas, mo bene pels eils, sen rtr.ch. Non ad mani una serie de videos, de c'è tracti?
2: Ja, forza se regorda c'è ci vaga mai nam vide quel squiss en in ascensur quasi de glas neo che la persona domandada sto da a scibiars respostas correctes scopus seuvel per l'usurveni in Wien ni halt in Igeu. Fai clic. Quai è stata in una serie di quiz dentro il sons 2001 e 2007, neo che RTR ha domandato deputades e deputai del Cusel Gron. Exact quai a RTR Puspei fac, quella ga con le candidates e le candidats per la regenza. Sco che è normal con quiz, anzi che è sco a spettatur il sentimento di saver meir e bispert le risposte che le persone avvono la camera.
0: Claro. Salura, sen RTR.ch dati sco adina in amassa da scovierer per urellas e pels ils. Grazie Dominik per tia visita.

0: Dus essas in ondas remontas e agleiti las deija miasa, anus mirantia cint saves fa oz.
1: Il challenge.
0: Alla post remise vegn envidaua din concert dat Andrina Bollinger solo a Gianna Lavarini in quartett. Andrina Bollinger, ella somuanta sul's confins fix. La musicista svizzera entreccia avant pop, lirica ad art de performanza ad ina totalitat multisensorica, portada dad ina vusch unica e sonora. Il trio Gianna Lavarini è formato alla Scuola Auta di Luzerna, la band a un giufna, sono soprattutto accene composizioni di tutti i tre co-membri della band. Il trio viene rinforzato dalla cantatura grigiuna Anna Blesi. Il concerto è questa sera, la Siata Miasa, alla post remisa a Quira.
1: Il calendario.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. A Turic vivan d'antr meli a 3 meli persunas che son romontsch, quai pretian des mains ChatGPT. Usche vignadine puspe organizau sunt upades romontsches alla bassa dallas ple differentes unions. Era la Giuru, la giuventecina romantscha organizesce tals inschconters. Al proxim è de mauna serra. Lucas Kirchen, el president de la Giuru.
1: Quand wir waren mal in der diverse und sehr sehr gerne wenn der Quanz und Cella Juro fa qua fin già es ca d'una un fin duas jahre del semester mit stante relativ sporadic simple mal in sei rada in gioccia io tru mancia ponir in sembel di scorre in sembel va una bella saira
0: El num Giuru, giuventecina romantica tradescai, orionde main eran qua inscontras per persunas romantias giufnas. Dentaun ina limite de via decina dati begia.
1: Orionde main, ci dire qua in iora da diverse studenti romantici, ci organizevan simple main, ma qua non es natural main, exclusiv per studenti. Qua poi insomma, minci unirci di scuola romantica del età, poi ora manci unirci, ad es qua liber.
0: La ljud che veni sedi sper in per hosps regulars ad in un pau differenta, declara il presidente della Giuru. Ci ce les pies in tupa cun personas romances giù la bassa pu fa quai a in bar pacifica sel campus della universitat alla Giuru lezza paia l'in prima ronda. La Santupada è demà una sera la 6 alla Irchel Bar a Turic ne scegliez vobedia la fin de match a Berna. Details an fleiss in rtr.ch.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Süßen, ich hab die e bringe die he. Baby, you got me, doch hast die lakai. La dini sorgen, it's lost.

0: RTR Impuls.
1: Quest è uno dei nostri impulsi da Romedi Arquint da Cappella. È lo schizzur delle chiese engedinese e di tutto quello che sa di vittir di quelle chiese vegliese. Sco, se ci c'è sese se il vamporta. Pinaus da daina paterlada con ci c'è vo spera svia.
2: La prima liada erbe quarta als dà un'impressione della persona, ils blaus, frisura, posizione della bocca, pandir, se quella è piuttosto ben sudace o piuttosto riservata. In mince calce la persona è scentata sul banchetto del vanporta, sto qua essere un uomo ed un più veglio. O se sveva in pisaba arbarturi la tevletta, sul banchetto del vanporta era Paul, il non, ci fuma la pipa, p, p, p, e fin già conosce l'ufant un nuovo pledin, il P. Da far imprendere ozza il sbrozzaletto in scuola il P, con la pipa il non, ma n'es ad un standard pubblico. Il non non controlla bene quel ci va ainte d'ora e controlla l'entrata zuot, là in giù c'è la svaccia, svana bugli, o tornan del pascio. Mince tanto era un saluto in perplez col vagin o con un passant, qua e là din sta non svezza però il bazzegno a certà sul banchetto, na, isdodo un clinch suort all'entrata della porta di stalla. El batte la foc, perché quella taglia la domanda vo, curce spraders van su muote s'asgiar. Il vamporta es reginam del zomans, del svegls, qua an els tuat sua controlla, qua sun els libers della travaglia, qua pon els a slasciar ir e giodare il film dels temps passats. Ma halt, qui es nan engel, sil vamporta a bever, ci sta quintant las parevlas dell'omin del chapea giuz, o quella delle tre strias. Il zufanz taidlen e taidlen con uraglie spalancadas. E in giuna nan engel. Sul vamporta ne va baderla, quinta fantasia, da dinguata e da tuat. Schafreut fus stat un engedinais, vesel cernu il vamporta sco canapè da terapia.
0: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Passa 7.000 prigionieri in Svizzera in las prigions fulanadas e la Confederation vuol intensivarsi a combat contro il bau giapponese. Qua in dus las temas ozza las endisch al microfon Urs Müller. Bienvenuti. In Svizzera sono 7.119 persone state in prigione alla fine di gennaio. Quai sei non c'è blera quando mai da pila in chat della dumbrazione nel 1988, ha comunicato l'Uffizio Federale di Statistica. 97% delle plazze di detenzione in tutte le prigioni sono in conseguenza state occupate alla fine di gennaio. Plir cantuns ponderescen den grondir las prigiuns u da construir novas. Tals plans dati trantrauter a Luzern, Zug e Argovia. Il post specializzà per commerci cun dunnes ha consigliato un passà 228 victimes, quae risulta dal report annual dal post. Cumprilià con l'onavanza il dumber de consigliazions s'augmentà per 10%. Tentanza il dumber de victimes zupà, probablement in bler pli gron. Dals blers casse tracti da bus in connex con la prostituzion. Les victimes vignan savens dall'Europa dall'Ost, per exempel dalla Rumenia. Tenor il post specializzà in bleres delle vittime socialmente isolades e dependien ferm dals delinquents. Il post pretende per quai migliores mesires da protezione. La Confederazione vuol frenare la derisazione del bau giapponais con una nuova campagna. Suenter viadis in certe regions duain l'auto e la bagage venir controllati in l'insect nujaivel e quai a partir da di immediat. Il bau giapponais è una smenaccia seriosa per l'ambient, ha avvertito l'Uffizio Federale d'Agricoltura. El infestesce a feglia, frezze e flurs da passa 400 spezies de plantes. Attualmente il bau giapponais de resa in Tessin, in parts del Valais e dal Grigion. Se tot umans dal mund consumassen tansch con la popolazione svizzera, dovrà sibermain 3 terres per couvrir il besin de ressources annual, avartesce Greenpeace Svizzera en vista l'uscenum na Swiss Overshoot Day. La Svizzera oz numnada main dovrà sisi as ressources naturales e viva, teoretica main, fin la fin de l'onna credit. L'an passato questi crudassi nel 7 maggio e il 2023 nel 13 maggio. La base per fissare questi d'azione è la calcolazione dell'Organizzazione Internazionale per Persistenza Global Footprint Network.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sul traccio per parte di Nibletsch. Il confine di Neifit redond 2 mm. Fin da Maumer Velsa sbassa quel localmente in mm. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota

Quest'anno, con varie cinquanta società di musica, radon 21.000 musicanti e musicanti, varie 100.000 amatori di musica, ad in Marciau, ein febbre de festival. Ad in de quals musicanti che si presenta alla Fiesta Federale di Musica, imprendinus den conoscere alla prossima miasura. El tradesce, de coce le motivaus de d'exercita, a congreif tie, den fla al dreg buchin per in cornet. Al microfono è l'Angela Hendry, ci vige in Bieva Mezzde.

0: Musica actuala tier RTR Alva Leaves a Dallan kun Flow. Quest'amna è la fiesta de musica federale a Biena. Na venda d'evia tocca domenica. Diverses formazioni grigiunas en della partida è Renato Netzer con la musica instrumentale de Savognin. El è vice dirigent, che vien a manà al marsch, el suona d'entaune cornet. In instrument, cins poe di, c'è schon bunemain tradizion alla famiglia Netzer.
1: Boh, anzi, sez va. Be proprio gina grande scelta, io vegi Bappe e mamma ci sono Bappo Sauna, la mia mamma è il cornet. Frère Villa Enrico era un prendi cornet ed in Masan ho fatto Sauna. Ed allora, da vi anzi, ne avevo d'altro. Anzi, se levo su una batteria, vorrei essere un'idea che mangia blera roba per portare un turno. Lo penso ci penso, strumenti di pipiccio, non lo più il cornet.
0: Adel se di mai staus mal, davai ele giù al cornet di il giuven surmiran al profil det RTR. Musica instrumentala, quai è su gron hobby. Spel musica de Savognince, Renato Netzer è tiela brass band Cazzis, a Denef è tiela Swiss Army Central Band.
1: Ja, in tan schon dus monza brilli già in tozzo dus angal notas. Da jetzt noi, schon ben a grande differenza. La differenza è ci anti militari in sei usche den noch furzoda da essere lo. Und Lorenz euer Proes con tot la jocht, den spod ist exercitar, tot schuld in so far la fein. Dann den in Union da Musica, skia lo enni loter ci mancia, lor es schon da, wur da schuld ins volla proa.
0: Di el vizi dirigent della musica instrumentale Savognin, Renato Netzer, den taun el plebugen, a un plebugen che diriger, suna el setz. E clar, in schuel pren bide simple mein in instrumento della cofra, et exercita segi per el negin stuai. De pleded el, gesco proxim.

0: Chicago con You're the Inspiration. Il profil de Dots questa sera è imper tutti gli amatori ed amatures de musica instrumentale. Hosp se Renato Netzer, c'ho 26 anni, è le vice dirigente e cornetista in diverse formazioni. Con Savonins è alla fiasta de musica federale c'è quest'anno a Vienna. Renato Netzer di de se sets, suona al cornet seggi se c'è del plebici deci. Ed er l'exercità è per el ne gin stuai, oltre diu de Tony Paltera.
1: Io vengo ergugendo las provas, con chazzas vanzo la domenica sera prova. L'occhio là in Spagna c'è uno stesso, poi ergugendo chazzas la poltrona, vordes anche cicl in televisione, ci corrigge chazzas e fa due o mezza ore prova. Aber pitar co cin zecchi giunz, anche ne plasec da sonar.
2: C'è allora che ci fa or, che plasec?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich vor dem Projekt habe, aber ich habe nicht gesagt, dass ich motiviert bin, aber ich kriege. Fahre Musik, ich habe ein paar Farben in einem Niveau, ein paar Ohren, ein paar Chats, das ist schon ein Projekt. Laura, ich habe einen Skator, Sets, ich habe einen Millimeter, ich habe einen Böppli. Laura, ich habe so viele Projekte, ein Konzert in Spanien, ich habe einen Kostolo schon einen Luvrar, ich habe schon penibel.
2: Also penibel vuol dire cosa c'è per un like c'è cosa per
1: ja c'è per mamet
2: c'è penibel per el c'è deve essere con un tung nella cadenza
1: e c'è un tung vuol dire anche nella scioccia c'è tra ne c'è se c'è a sten lì due stacchi e dan che sono due stacchi a sten tung che il toccia smai c'è tra ne c'è se c'è da che da all'em da fas che lì fors 30 jump 20 concerti fos faccia il duce in già e di concert vol e c'è il bel momento. E c'è l'ora di concert anche ne da bec, allora pensi, ah, che colore sono, gli donne, è penibile, questo è d'ecco.
2: Allora, che ci, calci, su un'erente la musica, senten probabile che tu ci vuoi bec, il pubblico mi sente l'erce alle becie?
1: Ah, io sono già da constatare, senza c'è, allora anche il pubblico, allora in plains pensi, ah, che tocci, che era bella, eh. C'è l'uomo è giusto brutale entro le scioce, eh. Ma in plains credo cosa bec con il pubblico. Oder diese Korse nebe schitter tirs.
0: Pleits fit sincers de Renato Netzer. Elche suna ein diverses Formations al Cornet. Ci dat divers Modells eklar, ci dat den taune divers Bukins, forza pli pauk. A quai part des stau in Prozess pli liung, tocken cel on flau al dreg Bukin per el.
1: Is Bukins ins poi perder ouras ed ons con pruror di farem Bukins la finale. Er ist in Stella Tirsa Dotter, selten eins und kein Bukin, allora ins Pro Ohren, allora marsch überhaupt not. Sie ins Bein, sie, ja, ich probe nicht den Kell, allora ihr bebunget. La fin la finale war aus Pienchen, wo man so Kelz aves circa esser. Et was so noch kun Kell, et ja, per Cercerors und is et Remoderungs. Et letzte Mal, dove quasi na Paletta, können da kei davanci ni 30 Bukins, die upro di Pro Ohren tots. Dello er dolla si expertise, ziva va picun cinch, perché cinch va pro ora, ziva in va dec kel e iosa, e fito.
2: Ok, e inia, se va peia in bukin per tutti gli altri cornezzi, che quasi il personale, che dec quasi, beci orde mang ple.
1: No, so orde mang schon, aber i sung semplicemente degno con kel. Oltre cinti militari, lo vado a suonare trompetta, lo adoro in bukin per una trompetta e beci in cornetta.
2: Ein bisschen der Trompete, ein bisschen der Kornett, die Differenz muss.
1: Ja, das war ein bisschen zusammen. Ja. Ein bisschen der Trompete, wo sind wir bei ein bisschen in den Kornett.
2: Contrario vor schon.
1: Ich kann die Kornett, wo in den Trompete, ja. Aber le menge pitchen.
2: Aber schon so, a den Kornett, das Militär, la Trompete, e che greve da mi daros di bocchin, sa desinger, la bucca, is left, sa desinger, vede un bocchin.
1: E, jetzt natural, c'è tempo, ci sono trompette, mi dà la cornetta la trompetta, vai a besci fadeia, perché ci buchino la trompetta un po' più piccina, allora non si dovrà più pacca forza, allora ci sono a blare la trompetta, non si perde la forza, e ci mezzi anche nessi cornetta, e che beggist, e c'è di più ottimale.
0: Il profil con Renato Netzer questa sera la Sisa Miasa, se le sondes dad RTR, nation osa sen rtr.ch.

0: Ie staulas indige miasa a dursin che dis raquenta de nus tiecidat de neif.
1: En las prajuns svizzeras vegni stretch, la fin de janer heren redund 7.120 personas en las prajuns svizzeras, tenor l'Uffizi Federal per Statistica il record absolut. Las prajuns en occupadas per 97%, o sia che plirs centuns ponderescen den grondiru vaegiar novas prajuns. Il post specializzato per commerci con donas ha cusseglialo un passare ad un 230 victimas, cum per lia cun l'onavande quai 10% da pli, ed il numero de victimas zupada saia probablemein bler pli grond. Se tutti umani del mondo consumassero tanto con la popolazione svizzera, dovrassi buonamente 3 terres per coprire il basin di risorse annuali, avvertisce Greenpeace Svizzera in vista all'uscita una Swiss Overshoot Day. La Svizzera oggi non ha mai consumato le risorse e vive teoreticamente fino alla fine dell'anno sin credite d'import. Il World's Overshoot Day è l'ora della fine da Fanadur.
0: Grazie, Ursin.
1: Anzi.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz resti ferm sur trace per part plovi, al confin de naiv eti redon 2 mm sur mar. Toc de mal marvel se sbass al confin de naiv local main 100 mm. La temperatura maximale è oz di anter 9 grads all'engi di nauta, qui tordis alla surselva a 16 alla regione de Quera. De mal nevau mezzde plovi ne naiviaun, durante il des atili se ad al sit foi bia laura con soleil. A Quera tondi de mal aun per redon 12 grads.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 del tunnel della Isla Bella Blockhaus ha in domis duas direzioni, quai per vide din accident. Azul pas del Bernina e del Spligia sai da quinta con naif sen via.

0: The Cure con Friday I'm in Love. Era stau de la moma ad RTR procurau per bials moments de surpresa. Tot quels e quelles ci vevan termez via RTR salits digitals, on giu la chance de gudegnè in bi premi in forma de canaster de surpresa per lur moma. Alla sorta ho decidiu, gudegnau o Ingrid Soller da Vela, ciò giu chaffen.
1: Yes, seguir. Seguire questa è una grande sorpresa.
0: Il salitz o il filtermez Gianfranco è chiaro che non va in giù merveglias a leven savai, c'è ce l'ho lui scritto.
1: Cara mamma, un grazie a tu questo ti ha fatto più bau, tu di non stai spel per me, tu sei un vino bon, allora c'è c'è un aber ti ha fatto di non mi rado mai, aber me da è da tatezza.
0: Quaitcha minche mumma stress prender per cor da emirada sa setze bidja models autors. La carta quella ho procurau per l'Armins, scoccia la mumma Ingrid o raquintau, ela vegi gudiu si udi de la mumma. E per vid la surpresa, dentaun sur tot per vid la famiglia.
1: Ja, presentau sonid abdianta con mia figlia grom, con la famiglia di Lom, e son di agenta mia bei. Ma sentami da casa a gudi il ruau, sempre.
0: Di Ingrid Soller, la vittura della nostra sorpresa per di della mamma. Divisa in bie plagiai col canaster de sorpresa.

Vus tot la SRTR in quart avon las dodis. Eir sei veniu festival la ceremonia d'avertura del Eurovision Song Contest a Vienna. Del reminent, el siaton tavel ESC. Artistas ed artists de 30 ciuntiars en isul tepi turquis, 200 meters del Burgtheater tocati la chiesa comunale per sa festival de fans a medias. De la partida è Veronica Fusaro, che rappresenta la Svizzera.

Veronica Fusaro es presentada a ina rassa naira per part transparenta. L'artista de Thun representa la Svizra con sia canzun Alice al secund miez final la Gievia Serra. La ceremonia è ida 2 ore ed è venida celebrada da plers melis fans. 30 ore sen scudegi della partida, ciun nazions boicottation d'entown all'evenimain, per quaccia Israel ascia sa participa. Quelles ore sen la Spagna, il Pajais Bas, l'Irlanda, la Slovenia e l'Islanda. Il cantador Noam Betan, che rappresenta Israel, è d'entown staus benvenus tils fans. Per vid la situazione internazionale brisanta, date masiras de sedirtat massivas, con cameras de survigilanza a gronda presenza della polizia. Mardis, se l'impremiez final, dievia al zacon con partecipazione della Svizzera, ad il gron final quel è lu la sonda.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Picaplein a schels temas oz da mezzodì. Picaplein lu cui vaper per giunz, baus a Prinzalz. Zelles pleines en Svizzera ein nadamen actualmen les per giunz fulanades. El nas plein a la confederazione del bau giapponese. Per quai ven quel combattius os pli intensivamein. Ad a Prinzalz eri pulit plein a venedina pli vit. Perché lo vegn manau giù melis liters aua mincia minuta. Quai grazia alla galleria de drenage, ad oggi vegnu virt las portas per las medias, nus essen pavus live della partida. E alles 12 al microfon Anseline Quinter. Ai vegn stretch. Perché las prejun svizzeres en actualmen dec pleines. Las novitats cun Ursinka Disch.
2: In Svizzera in Schar 7.100 Vents Personen stade sempre giun la fin de gener. Quai saien usche bleras co anc mai da pilen chatta dalla dumbrazione il 1988 comunicesse l'Uffizi Federal de Statistica. 97% alas plazzas da detenzione in tut las prejuns saien in conseguenza stade occupadas la fin de gener. Plirs centuns ponderescen d'engrondir las prejuns u da construir novas. Tals plans dati 30 rauter a Luzerna, Zug ed Argovia. Il post specializzato per commerci con donas a Cusseglialo un passare ad 230 vittime, quai risulta dal rapporto annuale del post. Cumpreglia con l'onavant, sa il dumber da Cusseglialo s'augmenta per 10%. Tentant sa il dumber da vittime zuppa probabilmente in bler pli grond. Der Blerskasse tragt ja d'abus in connex con la prostituzione. Las vittime vengono savens dall'Europa dall'Ost, per esempio dalla Rumänia, l'Ungaria o la Bulgaria. Tenor il post specializza in bleres dalle vittime socialmein isoladas e dependian ferm dals delinquents. Il post pretende per quai milres mesires de protezione. La Confederazione combatta pli intensiv il bau giapponais. Ter viadis in certes regiuns, duain l'auto ed il bagage venir controllats in tals baus e quai per immediat. Il bau giapponais saia ina schmanaccia reala per l'agricoltura da nos ambient, comunicesse l'Uffizi Federal per Agricoltura cun lanciarsi a campagna. Actualmein saia el deresa en il Tessin, en parts dal Valais e Grigiun ed en las regiuns dall'Italia del Nord, però era Basilea e Turicia ni chata baus giapponais. Quals baus vans in feglia, frits e flures da passa 400 sorts plantas e sias larvas donegescian era las regis. Ils baus saia quai d'annunziar ter il servec cantunal per la protezion da plantas. Se tutti umans del mond consumassen tant scola populazione svizzera, dovrassi burmain trai terras per cuvrir il basin de ressources annual, avvertesce Greenpeace Svizzera in vista all'uscerum na Swiss Overshoot Day. La Svizzera oz num nadamain consumassi as ressources e viva teoreticamain la fin dall'on sin credit e sin import. L'on passà e questi crudassi nel 7 de maggio ed il 2023 nel 13 de maggio. La base per fixar questi d'azione è in las calculazioni dell'Organizzazione Internazionale per Persistenza Global Footprint Network. Il World Overshoot Day è l'ora la fin da Fanadur.
1: Anos mi da interina buona nova al risico per una pandemia del hantavirus saggi praticamente ter null.
2: Tenor il direttore dell'Institut Svizzer da Tropas e Sanadat Publica, Jürg Utzinger, è il risico di infezione su entro il caso da hantavirus in la nav crociera Hondius, Pitchen. Il virus viene a moderare, trasferito da carciaun a carciaun, la probabilità

0: L'Iran da Siavart n'accepta bec las condiziuns americanas, quai fissia ina capitulaziun ai genum. En stail pretenda l'Iran reparaziun e la sovranitat cumplaina per la via da Hormuz. L'Iran regescia cum punctu Arkins n'aia bec fac las propostas per plagiair al president american, ma bain per salvar ils drets da l'acna nazion, scrive l'agentura da novitats iranaisa Tasnim, sa referint sin informaziuns de la regenza.
1: A quai venus un pront per vus oz de mezdì.
2: RTL, il magazin a mezdì.
1: Nus menlau neu che liters a liters daua vignen menai giù, minuta per minuta. A Brinzals neu che la galleria de drenaja muassa effects positivs. A nus vigien viseta lau neu cin mentun documents ai vignus sur l'uvraus.
3: Ai, sur tot se stoi dir in un es usche mal. Ia dura simplemente l'unci des nu nevo e quais in un document de 60 pagines e fine ci sa il lavoro atras to quella e des schon inter bucum.
1: Aval sot a la revisiun de la planizaziun locala fac in proxim pas la regenza grischuna dau is verda cun pretender certas midadas. Anus mein enco magazin e lau neu cal cant rasuna de pi chunons regular mein.
4: Nus essen qua a dinga direct so in der scola, wir son qua cun les mis colleges a cantar monta per me tot, allura son teva dinga pucenda qua.
1: Schwundrein el mund al center de Cors a Quera. Avon, cnus udin tot quai, denus d'Antonon in sguarzi Laura a las vias cun usincadisch.
2: La meteo.
0: Oz resti ferm sur trace per par poi plover. Il confin da Naif et radunt 2 mm sur mar. Fin da maumer vel se sbassa il confin da Naif local main sin millimeter sur mar. La temperatura maximala è oz 39 gradi in lenge di nota, 14 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira. Da manovat mezzdì plovi un Naivi anc, durante il dì se tiri si e di fa bell'aura con sulegl, surtout en il sit. A Quira tange da maun anc per radunt 12 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Attenzion sin l'autostrada a 13, la il tunnel di Slabella blocca in nome duas direzions, qua per vid in accident. E sur il spas dal Bernina e dal Spleia, e si da quintar con Naifs in via.
1: A tutti in voia, Givijanin, bienviadi, a mai seguir. Varga meli liters aua la minuta. Tant aua vint noch las cifras actuales menade giu entras la galeria de drenage de Brinzals. Avon giun ons a la regenza grischuna dau iis verde a quella ad un promess insieme cu la confederazion in a contribuzion da 90% dels costs, da bunumen 40 milions francs. La speranza de letzes ures da de scheisse ve quieta la situazion del rutsch de Brinzals. Las cifras muossen paia ca la galeria a effect ad oz an representants de las medias giule cajun da dia visita a quella galeria de drenaja. Per nus, ai Toni Poltera, avon liuc, a cunel sunt io os collegiada in linea directa. Bien di, Toni.
5: Bun de.
1: Avon dus ans, ani ancia de begia quei tunnel. Costa ti oz cun las lavurs, ai in quelles dia serades giua de fin?
5: Is was a quant il portal de cala galeria, las lavurs en becian di tot a fin, cala galeria e gio passa 2,5 km lunga, de cala galeria en circa 80% facias a rotas or, facin so iersiva ir de cida 100 rosnas, cins les ang terminar, de cala rosnas, l'on vin proprio por tot avent, lava, calas centrosnes calas en lo circa in terz cinzo et schon furo de mais in se rete manch bain vit londer che il taimp e as drenages che in terz las rosnes en faces vo de circa 30 rosnes en faces.
1: Costa in so se propi exact imagina neu che quella au vin menada giu.
5: Ja, la galleria grande, kannst du etwas atrás con un camion, un bus, circa 3 metri large, 5 metri alto, che è per decrescere la galleria, sia che le singole furazioni da drenaggio ci portano da vent, lava, e che le furazioni che la drenaggio fa proprio effetto in iniziaggia, e in se c'è, va in sentire in zanda che da mela liters ava in supporti da vent la minuta, o se per esempio, posso immaginare che è 1,6 milioni di litri

0: mincha de ins veder de mincha momenta de permanente che da chi ci 100 persone facessen la duscha tanta avviendament ni an bonieres seis bonieres an planeschen mincha minuta planes a schibler vini moment da vent o da lava a conze proprio che las drenages che las forzungs de drenage von appunta fich in a grand effekt.
1: Kostatien sono culs raps, non se ne udiu calculau erine ga 40 milions francs, tonge quei usen somma.
0: Kas 40 milions francs, che ci ils responsabels da projekt und ets se ni moment tangil, er perché ci ins furdo an gistan di drec li, da per fin in brac vest, ins oi fac 100 meters picurt, perché ci dovra bec lo, bec lava e lo bec d'entun, ci ins se concentrasse lo, til il bucceglia armaunz non c'è proprio blera ava d'antun a che la ava in sport d'avent c'è in sport d'avent che l'ava mosa già gli effetti ci iantir roc e sacchetto ad occa cifra c'è in sosso ripresentare osa ne c'è in presenta osa c'è un pidadei mosa c'è c'è mangi c'è furo antidrec lì gal zen.
1: Ti as dec nu su dini porte effect in come sins millions liters ne ve en in di ho papi dimensions enormes la galerie apa ye effect ai lu un somo qualentire di schlocazion preventiva in tema brinsalz.
0: Jens natro manch po strach via no natural manch in stanke des de zider ins lesi eg da vende brinsalz ni bech a che natro manch na du mondo in era risposta fich individuala cin sto sa centara in so natro manch bech ci capete forse an vanch 30 tons i momento so minch cas foi che fich grand effect als geologs en fich contains quids resultats la fin finale con le decilia president comunal Daniel Albertin se in du mondo fich individuale a scienzvia abbandonar Prinz Hals ne beccia. Avant tocca la evacuazione se do dus e da che da 90 abitanz Prinz Hals o se da che da 49 ci abitation permanente Prinz Hals in se vei schon ci o effect in se becci pletto non vi schnanca aber che ci portoce il futuro in se ponderesce naturalmente o se ci vo tot kin che il cio effect un che la portata vent ava ins in stat forse pitost a forse anche per domandat 1,6 milions liters ava en ci vigne mandata da vent und es posso domandar no avon che la ava vigne ramassada a vigne sedimentata lo anche un po calcigna un po savlung a cui lava allora sopra vola una voz entra l'alvra entra l'albula a antirani usci che la ava nel porte una voce antiglia antinizistem pinspodeg da dava.
1: Grazie al fech Toni Poterra live pronus de Brinsalz per quella investa quelle impressions della galleria de drenage che porta attualmente in gran effetto procura zu neu e per de pli sigertat se mens attualmente ter els habitants de Brinsalz de pli de quell'intera visita udis del reminent e questa sera el magazzin. Anus mit ein Liuk, Ramosch a Tschlin. Al 2013 ani fusionau ad piluen las duas Vischnonkas giudem l'Engedina Bassa Ina, la Vischnonka da Valsot. A con quella fusion a iegesch veniu iniziau la revisiun della planizzazione locala. E poi è stau da fusionau la legge de Begia, ad età zones de repaus, zones de Begia, zones d'industria, a de Chevinevon ombia auter. Valsote os in pass Pienevon, perché la regenza grigiuna ha dau gli sverde alla revisione della planizzazione locale con certes restrizioni. Georg Luzzi ha cinciau col presidente de Vischnonke de Valsot, Peder Gewirzel.
2: Un tema complex e vast, ne per noi, an als comuns per più ans per realizzare una revisione totale della planizzazione locale. In usce una revisione, sto a surelaborare tutta la legge da fabbrica, esaminare tutto il territorio, definire zone da privel fin con fins de got, definire sendes e vies, e blare un altro più. Valsot è sosa però un passo in avanti. Dal 2022 aveva la popolazione fatto bun la revisione a man della regenza grigiuna e quella a osa finalmente a consentì. Per il presidente comunale Peder Gewirzel un importante passo.
3: Il più flat per noi come comune è il giuro che la commissione della fabbrica può lavorare con una legge de fabbrica. Finosa della Duna de Vera, anche in che fraczione del comune è fatta la domanda, e manda qua di trattare le domande, se qua è già semplificata, qua è già un punto positivo.
2: Le condizioni per fabbricare erano a Mosch altre scuotline. Se non hai un ricorso in questa revisione, si vaglia ben bot la nuova legge de fabbrica fusionata Valzot.
3: Finosa avevano due leggi de fabbrica, e qua l'anteriore del comune de Clin ci deriveva dal 1997, e quella di Ramos ci deriva Blair Piveglia, quella deriveva dal 1976.
2: Un grand tema, o forse quel tema centrale per una simile revisione, la redimensione della zona de fabbrica. Tutti i comuni in Grigion sono quasi obbligati a fornire più piccoli le zone de fabbrica. Uscire Valzot, Peter Kvietzel.
3: Ma l'aiso c'è che il comune di Valzot ha fin già fatto ora avanti misure e ridotto le zone di fabbrica su tutto il comune di Valzot per redondo 6.900 metri quadrati, quasi una considerabile misura. Ossa ha il centun a mo pro 5 parcelle di fabbrica certe retenienti e dà però la possibilità al comune di sur-elaborare tale a mo. Da quella decisione da voce di regnere ridotto 6.900 metri quadrati radont sono già un po' di geloso che ossa è a mo pro 4 parcelle di diramoniade sur le scudere.
2: La lista che la Regenza Grigiuna oblai al Comune da correggere, adattare o mudare è relativ lunga. Qua va da datamains della via da velo, confins de got, zonas da sicurezza e quietezza e bler otter più. Plazas da parcare in Comune ora van tutti la frazione de Ramos in problem. Dus parcheggi sun previs, un ha buonas chances de ne realizar, pro l'otter is a man manu in recurs. Summa summarum, la revisione totale della planizzazione locale a Valzot è in mince cas un important pass in avant. Peter Kvietzel.
3: Hai soprattutto sto a dire in un'es o c'è mal. E ha durato semplicemente l'unce di ogni nuovo e quasi in un documento di 60 pagine e fine ci sa il lavoro attrasto quella al suo impostito il primo la commissione di planizzazione e dovevano trattare in sostanza e tutto ed è già un inter bucone.
2: Chi non è un modello tutto fin, ossa è questa revisione nuda pubblicata e la popolazione ha la possibilità di fare ricorso contro la decisione della Regenza Grigiuna. Usce che a Valzot è ben scisso in buona via, ma non è un modello tutto al bot.
1: In aula ni in una sala di ginnastica. In una casa di scuola, per esempio. Tutte quelle che contano in cor un probabile piste di lau. Ma cioè, si dà buona possibilità di fare l'aula in prova. Per studiare esattamente quel problema, una gruppa intorno al dirigente Christian Klucker che fiva von Chunons al centro di Cors, che a Quera. Gabi de Gonda è stata in quel centro di Cors per sentire come fece quella casa viva proprio. Del Kant.
4: Na, qua buina sala de Dux, a diglia è buina casa de scuola, sciog besen als affons che vigliau meglier luch calzes. Dus buavs de circa 10 do dijons datan in a runda tschutti. Els an abra un inauter hobby comunabel.
5: Singa, ca nur singa, ganz viel singa.
6: Singst du gerne?
5: Ja, sehr gerne.
7: Es ist wie so Freiheit, weil Singen bedeutet für mich einfach frei sein.
4: Aber der Dirigent Christian Klucker ist hier in den besten Momenten.
8: Mein Chef hat hier ein Wort gesungen. Sehe ich hier im Fans, in der Kirche. Hier hat er eine große Satisfaktion, dass er in einer Bunge war, dass wir investieren, tut die Tänzchen, so ein Fatsch, in einer Bunge zu Hause.
4: Scheiva è Maya Excursion, tras il centro de Cors. Il è martedì sera, ad oz è in prova della Stimmwerkbande. In percente dures specchien si loro in prova, ad elles conten schon en in tic a loro moda. Les mattes, tutes con cavels liungs, giaien, assesen, sils canapesa, gaudan quei momenti spicià anzemen el foyer. Per elles, segi quei biade pli, che in Luke per imprendere canzoni.
9: Nus essen qua a dinga direkt so in der Schola. Ja, son qua con les mis colleges a cantar montat per me tut. Allura son te a dinga pucenda qua.
8: Ma oh, qua è natural super bisha quei tunga a scheia. Ja, we menen du man do els, aber fa plaschir da du dir qua.
4: Al centro de corsa era più bella in fabbrica. Quei vesi sono vidi le spreiz alves, vidi le scazzole fluorescentes e del planciù de linoleum. Oz, in els locals din scunter, mobiliai con soppies pulstrades, maisettes radondes, vidi le preit in pluna placats che datan surveste de tutti i concerti can liuc, quel che da propri olmacau ai il cant. Una studente viene in prova e la si può spiegare la voce minuta di ella. A tutti i tongi all'altista del cor incantanti da declarare a me la differenza entre cantare in un'aula e cantare al centro del cors.
10: An dem Ort wird sich nur auf das Chorsingen konzentriert und es ist so die ganze Freude, die die Leute dran haben, kommt so ein bisschen auch durch. Was im Gegensatz zu einer Kante jetzt nicht so ist, weil dort, das ist ja auch ein Ort, wo man in die Schule geht, wo vielleicht sich ganz viele Leute nicht ganz so wohlfühlen. Und im Chorcenter, ich empfinde es sehr als einen angenehmen Ort. Ich bin sehr gerne da und habe nämlich sehr viel Freude, um hierher zu kommen.
4: 1, 2, 3, go! Mona und seine Kollegen Altistas konnten aus N. Diau? Io mona da la biblioteca de notas. Alezza amplio el foyer. Le scaffas grises de metal croden strusci. A causa servin munde notas. Canzuns, partituras, cavigliadas de norgiene reformazions en scatlas altas. Canzuns per corde fons, cor viril, corde donas, cors michedai, formazions de gospel, canzuns per cors de gugeladers, pop, jazz... Semplement del tut. Els varga trentons che Christian Klucker lavura, dirige e s'engaja per la promozione del cant, ai serimnau in vers, cazzi, in quella biblioteca. Die fa urden con quella, questa gli indels pensums sincia liesta, al dic a mi. Odiamo un vinevol.
11: Hey, ihr habt so ein schönes Langrad. Ich wüsste jetzt gerne, was singen, anders machen. Genau so singen. Wir gehen noch einen rauf. Yeah.
4: La dirigente Braida Janet, ella sa co motiva als Afons de la Stimmwerkbandi. Ella è una delle tre dirigentes che meinen la Scuola de Cant de Fons. En tot conten varga o cionta Afons lau. Oz animo paux.
11: Il mardi, cosa veramente quel dice, sono di una qua, vive questa casa, va a ferm. I curci e fans vengono al più tardi da Doda e ce la viva. Vince tante da avere in pace, stette in pace più calms, per cui c'è punti di squirmo. Otra gli occhi fa prova ed è qua al mardi, è un cor viril, in cor de donas, in cor majdà. E vince tante ci lavora loro con ufans, sto io sono in ora a fare da polizista. Vince tante.
12: 1, 2, 3, go!
4: E dann in altre stanze lavora Christian Klucker con le altiste del cor incantanti. Questa stadt va ne puspaia concorrenza, quella ga a Budapest. Al freak de tunes, sco el nom ne se setz, ai en siu element. Perché batte al cor de Christian Klucker o se pi ferm, pil dirigir ni per mena al centro de cors.
8: Hans Setz und ich schon nicht dirigent, aber ja lässt hier ja lavurer buschent administrativ, wir Ideas, kreare Ideas, lurer Setz meter an Turnelles. Ja krieg ich ein Tierpaket, quaika konstat per me.
4: Il Fazit de Christian Klucker sind der Tschunanse positivs. Klar, was sie beide wie auch der Plidenes. Se vi occupa aun meglier le stanzas. La fine mira centrale, quella ai denton conton gida, ai vin cantau. A piglia vigni, duai al centro de cors resta quei liuc con un spirit aviert e dinamic.
8: In center da forza pils cors, in reunion da energia, in punct culminant, casan vanir creo projects comunables. Ad ansa setz in lia no casa crescer cultura.
1: Aschei è Christian Klucker, dirigent ad in dels inizianz del Center de Cors a Quera, che Gabi de Gonda è stata a visitare. Venche quattro vergau, les dodigeisi Ossperanza ben informai so enter quel magazin dell'Indigis da mezzdì. Samuel Sossai è stato responsabile per i contenti, per i incadis, per le novità e per la moderazione Anna Selina Quinter. E in tir magazin a tutte le informazioni vi tir un flash codine tra noi e la reit sin rtr.ch. Ciao, continuesci in pauc moment per vus con il program de radio vina von ne venda mesa datico las gratulazions ots con Angela Hendry.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dots hast du den Prem gratulat. Duas Jubilares ad duas Jubilars. Cenna sci oz als Indisch de Match. Se andre stai sus bdens annunzie, segge quai via telefon, ne schon osse via messaggi WhatsApp. Schavus leis gratulat ad Jubilares ad Jubilars. Al microfon se puspe l'Angela Hendry. Cordial benveni. Daria Beli de Claustre Vich festive shots si uccion contava l'anniversario. Per ella vai no sugno le sue dontas lingias. Nus tes genitors Sabina e Linus. Tia sora Prisca cun Armin e tiu fra Dino cun Jasmin e la figliola Mia e Leano. Gratulation cordial main e gevision vina von buona sanadat e bia energia per tene pech al bien andament de tia facenta. Cordial deus paghi per l'invitazion alla fiasta de natalizi. Cara Daria, fai mo un pau e lai i bain cun tai. A per Daria Beli tet lai nus a cajun de siu natalezi de Ciuncontons als passionai cun Miudé.

El cor mi s'ha dau d'ardin cun cant de Maria magnificat. Divisau per la giubilare Martina Trippel che giunta siu nevontavel anniversari. Nevontinons festivesse Sigisbert Cagenard de Tron, el essenz alla chiesa Sogn Martin, ad il giubilar vegn divisau. Oz festivesse il giubilar Sigisbert Cagenard de Tron siu nevontinavel di de nascientia. Ils concussedents e las concussedentes, il personal e la meina casa, dalla casa Sogn Martin, divisen al giubilar buna senadat, contentientia tot bien pil aveni e bia bia las uras tirnus e la casa Sogn Martin. Divisain in a biala fiasta de natalizi. A per festival de Rudien als Nuvontinons, de Sigisbert Cagenard de Tron, tatlainus la Societat de Musica Tron Cool Geburtstagsmarsch.

La Società de Musica Tron cul Geburtstagsmarsch tad lau pel jubilar Sigisbert Cadenart de Tron per festival de Rudienziu 90 anniversari. Nos vinti la devosa gratulazione via formular, quella è per Battista Tenner Schnotz, che vive alla Pontreis a Mustair se somla sur selva. Car Battista, cordiale gratulazione e tot bien sil 93 di de nascienza, cun buona sanadat e contentienza. Da bia laura esses vus budienz in terrassa per contemplar, ciai che cuore e passa, ni semplemein per gude la contrada. Il suo intermezzo entaupnin sus il bia e lustria ni en curtin per stada compagnia. Grand plagier avai vus delle visitas della famiglia e gudis il temps che passantais insieme. Car Battista, nos divijaina vus oz in bidi de fiasta, cum bialas santupadas, buns discurs e moments plein plagier. Cordial sedits de concussedents e concussedentes, personal e meina casa, de la Puntrais a Musté. Ed el salit musical per Battista Tenner Schnotz, che festivesce oz 93 anniversari, e in una canzone del Corbeselge Sedrun, Signor, pren mai pil maun.

0: Alina Seifert con Waiting. Adieu, abbia stu speciale dicia immediat sul nu in telefon della email de Schmidt de Braille. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io le congratular ad inviare il Maurin Schmidt de Braille che festeggia oggi il GC a tavolo. Io vi ringrazio a tutti bien che mondi buon con cuori apprendizzati e tutto quello che fa da speres. Con la canzone che mi suona ancora ciò.
0: C'è imprendisadi fol beadi?
1: Oh, è la Giulion che è qua della comunicazione, che dice qua più bia.
0: Ah, è sco informatiker, forza.
1: Informatiker, sì.
0: Ad oce play?
1: È un corso, so.
0: È un corso. Salura, l'hai sperato il plagiai resti, nustat l'hai beauty and a beat, quai è la numero in della parada de hits. Spronza ci play del Maurin Schmidt che festive shots su GC a tavola. Grazie fech per il telefono, vi ne va un invidè.
1: Grazie, Simlont, Angela.
0: Adia.

0: Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat. Gevijau dalla Imelda Schmidt de Braille e la gratulau de Siu Beadi al Maurin Schmidt e de Braille che festivescot Siu Gisiatavel anniversari. Ad un conoscenza ci ce l'es gratulata Siu Beadi nus meina Birsfelden til Aldo Manetsch. Buonasera.
1: Buonasera Angela, buonasera. Oz vai o scoio ai giadit de ti Angela Miu Beadi, Julian Trommer, mia partenaria Ida, ad eu les neutralme ingratulata dels sinses dusons. Agli anniversari a Jots, la fiasso venus dia fac ir, ansemen con la tata, con l'augstedel, ad in massa amici che venni ansemen, deplorable mein selze drum und tausend drum zu quelle fiasta ada allo perché la in lang giuppe de bodo per cata otto tutto su gesta su di un aber ella in mere mein in ping a po quei non nei musella di na Julian Cito de co Julian Cito abu Julian quei vuol quei scoia la sera mo ma vinde Nicaragua ad ella chonce natural mein con el spagnolo. A scheia el la pusseva dat becrescher si cum spagnol, cum tudesca la base, a forza in tec romansch edel dat, aber la vaia bugrondus speranzus che vengi lega in die cinciara mort, cum zunculus, cum sese, cum stendiecca la base. Aber, schodec, el, hier vengi nus fai la fiasta, ad oce el musia al forza pedra de pacatao tutus. Pakets kalas menu. Ogni lega nu se sin tatula kula kula ina musica da Ava Fernando. Lesnus permetto solizio del adesso sai che titolo od bull radio che prende o affetto in da copia da quel link dal radio romont a sai permetto del a pisala momo luge center da tatla mi tatla da del check what to teach.
0: Bien. Exact.
1: Ogni lega consulizio da lida a dialogo da tataldo a tutto bien.
0: Grazie per il telefono, vi ne va un invito.
1: Grazie
0: a Dio.

0: Abba con Fernando Givijau da Aldo Manec, el alla Ida la ingratulada Julian Trummer de Basilea, che festivesciots seis duzons. Adi va vina va un congratulazions nus mein Tier Maria Vincenz. Buonasera.
1: Buonasera, Angel, da nivi?
0: Exact.
1: De Aldo, io ne vi congratula a mia fra, Jacob Kolenberg, che sta a Quira, e si sono tocciato di una scienza. Car fra, nos gratulain che vi rai na testu su Vien, e si sono tocciato, lì, buonasera, adoro con tu, la buona salada, a fein digi, a kai mondi sempre mai bai con sai, a quai sei che ho il nome di spedun con famiglia, c'è, da mai, a lui vai un cruone cantugna, spero se in ti, in ti, plagi, ja sai che sai le bugien, a verte, a quai con i bambini, da te per ma fai.
0: Tutt'lai nus fe.

0: Anus vain aun ina gratulaziun quella o al Giacensteger de Denis. Buonasera.
1: Ja, buonasera. Ciao a Giacensteger de Denis. Io le solidame u con scolas Sigisbert che ja nacht che jen ente tron a je vira del buonasera data di a to bien. Ad io vengo in momento per so a visitare il Puspoi.
0: Vus vai?
1: Grazie a tutti e benvenuti.
0: Vus vai dici con scolar, se riguardai un bene di quei tiams? Che musica fa la scuola?
1: Ele sta in flotta, ele deve bar con tron.
0: Yeah.
1: Ad el era la professione che aveva un primo di chi gli è. Ed è stato la centrale di Tavanasa di Arzons,
0: yeah.
1: A Louvre. A Sean Lowen conosceva il custeva Tavanasa, a Denis.
0: Yeah. Adots, first of all, il Sigisbert Cadenart, ne vonti nons, a vos vais divisau, campion in a polca della Società de Musica Tron, tat lainus feibudien, grazie per il telefono di invidem.
1: Un grazie all'Angela, invidia, un grazie al Fitch.
0: Addio.
1: Addio.

0: La società de musica Tron con Campliun in Polka. Quai fossi bunamein schon stau dell'emissione de Dots de las gratulazions. Io asci au mira chica gudogna las entradas pel bogn, a quai è Oz. Giacan Kolenberg de Quera ce festivescia siu si son toc aval anniversari cordiala gratulazion. Osa, quai fossi stau con l'emissione de Dots. Al nom de Derter, gratulescio du cor de totes jubilaras e de totes jubilars. Io spera che vos vegges in bellezze de con tot vos cars, che dat forza in tocpeta, in schenghet nell'auter, e surtout fec buona compagnia. Asche la emissione fin, sei è finiu per me, per Dots. Io dec adia, mio nome è Angela Hendry, che vige de vos vine vaun. In bide.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzi der RTL. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor der Musica, Dominik Pohle.

Vus vulei savair il num da quest sempervert? Sin rtr.ch chattais la survista dals titels.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regio Viamala presenta il miglior quid ne sviluppescia in alleanza da taglia regionale. E la squadra finlandese da Dilves Tampere completescia il teams da Coppa Spengler da quest'on. Quals temas da quest'ora? Glielas duas e per voi al microfono Ursin Kadis. Buonasera. La Regione Viamala è in preparativa per una alleanza da taglia per l'intera Regione. Alla conferenza dal presidente della Regione, alla Regione concretizza plirs projects, in plirs sectors ed in la strategia regionale. Concret, vai 30 rauter per garantire le spazze in la Regione, comunicesse alla conferenza. Il progetto viene continuato e viene anche inagiato in la conferenza per la decisione finale, da ragione la tunche vigne. Oltre a quai, alla conferenza approva il quind ed els preventivs della Regione. Il quind annual sarà meglio che l'on avant, uscì che la Svisnanca survigna un paia in avos, radunt 420 mili francs. In Svizzera, in Schars, 7.120 persone stanno sempre giù la fin de gener. Questa è ben uscibilera sco anche mai da pilanciata della dumbrazione il 1988, come necessa l'Uffizio Federale da Statistica. 97% delle piazze in les prejunts sono state occupate la fin de gener. Per cui, ponderescem plirs centuns de engrondir o de construir noves, sco per exempel Luzerna, Zug ed Argovia. In la Gronda Britannia refusesce il primo ministro Keir Starmer da demissionare suenter la tirada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tar quellas aveva la Labour pers 1406 mandats e las medias scrivevan din debacle historic. Avant ses collegas da partita, a Keir Starmer musa tenuta da combattant. El sappia che vler saiam frustrats dalla politica e per part era disillusionats da del. El viglia usa musar che quels dubis da varzia persona saiam sbagliats. Guadagnata las elezions aveva surtut la partita Reform UK, che è critica vers la migrazion. La Coppa Spengler da quest'on è completa. Sco si savla ed ultima squadra vegna il team finlandese da Ilves Tampere a combattere nel turnier dall'ultima findemna dall'on. Ilves Tampere toccia da pions dell'elite del hockey singlaccio ed è a musa pliras prestazions fermas in nivel nazionale ed internazionale, come necessa la Coppa Spengler. Las ulteriore squadre sen Adler Mannheim, US Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers e Sachapescia il HCD.
0: La meteo.
1: Oz resti ferm sur tracce per part poi plover, il confin de naif et radon 2 mm sur mar, fin de maumer vels a sbassa quel local main sin millimeter sur mar. La temperatura maximala è oz 39 gradi in lenge di nota, 14 gradi in sur selva e 16 gradi in la regione da Quira. Da maun avant mezzdì plovi un naivi anc, durante il dì se tiri si e di fa belaura con su lel sur tot en il sit. A Quira, tangi de maun anc per radunt 12 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ta RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Regio Viamala vuol garantir plazzas in la Regione con in Alleanza d'Italia. E da Berna s'adosta la Regenza contro critica dalla Commissione Federale per la Prevenzione da Torturas. Quals temas da quest'ora gli elas trais e per vos al microfono Ursin Kadisch. Buonasera. La Regione Viamala è in preparativa per in alleanza dall'amministrazione d'Italia per la Regione. Alla conferenza dal presidente della Regione hanno concretizzato plirs projects e plirs sectors ed in la strategia regionale. Trantarauter, quell'alleanza con la fina mira da garantir plazzas in la Regione, come dicesse alla conferenza. La decisione finale vuole la conferenza pigliare alla prossima sesida da Regione Latun che vigne. Oltre a quai alla conferenza approvai il quint e dels preventivs della Regione. Il quint annual sarà meglio che l'on avant uscì che la Svisnanca survegna un paia in avos radunt 420 mili francs. La Regenza del Centum Berna s'adosta contro la critica della Commissione Federale per la Prevenzione a Torturas. La Commissione aveva criticato le condizioni in las pregiuns regionales a Berna, Vienna, Burgdorf e Thun. Tenor la Regenza, sein las condizioni ad inastadas degnas din uman, scrive la Regenza Setza. Las pregiuns saian bain suroccupadas, uscia cinsaia midanitz da certas localitats, edrizza en cellas cumplirs lichs. La situazione corrispondia ad una situazione straordinaria. Tenor la Regenza fece la nuova pregiun Vizvil l'ura remedura a lunga vista. En la Gronda Britannia refusesce il primo ministro Keir Starmer da demissionar su enter la terada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tra quelle aveva la Labour pers 1406 mandati e le media scrivevano di un debacle storico. Avanza es collegas da partida a Keir Starmer mo sa tenuta da combattant. El sappia che Blair saiam frustrats dalla politica e per part era disillusionats da del. El viglia ussa mo sa che quels dubis da varzia persona saiam sbagliats. Gudniat las elezions aveva surtut la partida Reform UK che critica vers la migrazion. La Coppa Spengler da quest'on è completa. Sco sis avla ed ultima squadra vin il team finlandais da Ilves Tampere a combattere nel turnier della ultima emna d'alon. Ilves Tampere tocce da pions dall'elite dal hockey singlace ed aia mossa pliras prestazions fermas in livello nazionale ed internazionale, come necessa la Coppa Spengler. Las ulteriuras squadras en Adler Mannheim, US Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers e se ciò pescia il HCD.
0: La meteo.
2: Oz resti ferm so tracce per par poi plover. Il confin da Naif è radunt 2 mm sur mar. Fin da Mammervel sa sbassa il confin da Naif local meins in millimeter sur mar. E la temperatura maximale è oz 39 gradi in lenge di nota, 14 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira. Da maun avant mezzdì plovi un aivi anc durante il dì se tiri si e di fa bell'aura con sulel surtut e nel sit. E da Quira tangi da maun anc per radunt 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sinils outs vin la Naif, sinils pass dal Spleja, Malögia, Giglia e Fuorn e si da quintar con Naif sin via e sinil Flüela e in Ciadainas obbligatoricas.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions ciatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR con sempre verz hits e scoprides musica non-stop.

0: in bell in desdì cun la musica ter RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats da RTR.
1: A Berna s'adosta la regenza contro critica dalla Commissione federale contro torturas. E sin las Filippinas è la procedura da destituzione contro la vicepresidenta in pass Pilunsch. Quals temas da quest'ora? Glielas quattro e per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. La regenza del Cantun Berna s'adosta contro la critica della Commissione federale per la prevenzione da torturas. La Commissione aveva criticato le condizioni in las pregiuns regionales a Berna, Vienna, Burgdorf e Thun. Tenor la regenza sa in las condizioni ad ina stadas degnas di numan, scrive la regenza. Las pregiuns saien bain sur occupadas, uschecin saia midanitz da localitats e drizzaien cellas cumplirs lits. La situazion correspondia però ad ina situazion extraordinaria. Tenor la regenza fece la nova pregiun Vitzvil, l'ura remedura, quai però a lunga vista. En la Gronda Britannia refusesce il primo ministro Keir Starmer da demissionar su enter la terada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tra quellas aveva la Labour pers 1406 mandats e las medias scrivevan di un debacle historic. Avanza es collegas da partita a Keir Starmer mo sa tenuta da combattant. El sappia che Blair saien frustrats dalla politica, per part era da del. El na veglia bec demissionar, ma va in comprovar che quels dubis da varzia persona saien sbagliats. Gudagnata las elezions aveva surtot la partita Reform UK, che è critica vers la migrazion. Sin las Filippinas eina procedura da destituzione contra la vicepresidenta Sara Duterte prendi l'en primo obstacle. En il Parlament, alla Ciombra Gronda, approva di instradare in tale procedura, manca anche la decisione della Combra Pitschna. Encontra Duterte dati pliras remfaces, tranter auter vai per abus da daners statals, però era per supponidas schmanaces da mort vers il presidente in uffici. Duterte setza refusesce tut las remfaces. La figlia dell'anterior presidente Rodrigo Duterte va la candidata valabla per le elezioni dal presidi il 2028. Plirs stadis dall'Unione Europeica e l'Ucraina din na all'anterior cancelliere tudest Gerhard Schröder, sco intermediadare in la guerra in l'Ucraina. Tenor l'incumenzada dall'UE per l'exterior Kaja Kallas e Schröder sta in lobbyist firm de per firmas statales russas e di uscia che Schröder na sei a bec indipendent. Era il ministro dell'exterior ucranais refusesse Schröder sco intermediader. Idetia anche auters che possian representar l'Europa. La fin demna aveva Putin menziona in eventuala fin della guerra e proponi Schröder sco intermediader.
0: La meteo.
1: Il è fermo retraccio per part poi plover il confine da naif è tradunt 2 mm sur mar. Fin da maumer velsa sbassa il confine da naif local meins in millimeter sur mar. La temperatura maximale è oz tranter 9 grads in lenge di nota, 14 grads in surselva e 16 grads in region da quera. Da maunavant mezzdì plovi un naivi anc durante il dis tiri si e di fa bell'aura con sulegl sur tut in il sit. A quera tangi da maun anc per 12 grads.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione, signor Zautzwin, la Naif. Il pass dal San Bernardino è serà per raggiungere la segertat. Sur il pass dal Fluela è in cedainas obbligatoricas per tutti. E con Naif in via, è da quintarsi nel pass Spleia, Malögia, Giulia e Forn.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Conscovridas hits e sempre verts
0: musica non-stop.

0: Mes Radio.
1: Mes Radio.
0: Mia Lingua.
1: Mia Lingua.
2: Mes Radio.

0: vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MDR.
0: Usci variat, scola vita.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il schun ad ei in success, meli litres aua per minuta, ninza edi a scheisch gosche 100 persones fidessen permanent la duscha, ni è sis bonieres pleines la minuta. Tant aua vemen ad a giudel tunnel de drenage a Brinzals che nus vein visitau per vusotz. Malgrat ina schlepra, vuol el tutina vina von restar, Keir Starmer, el primer ministre britannic, vuol bo dimissionar. Ad el puschlaf cresce la tensione e la speranza per un success a negina terrada, al final della Coppa Grigiuna la dievigia per Valposchiavo Calcio. Qua dati al magazzino di questa sera, al microfono Anneslina Quinter. La galleria de drenage a Brinzals funcționește già osă bine. E și manca un inciunavel. 30 rosnes de drenage în già venides faces, quai că circa in tirz de las rosnes kins les fa e la montagna per mena giulaua. La costa e stabila, rosne mopli en media per 100 centimetres a ion. Per Daniel Albertin, el president comunal d'Albula Alvra in Levgemen.
2: Si va in via ci da Nadal van ci catter i 2 metri a 65 si vos eins an che ci geologs on an sets a digna calculo ci so proprio gartagir con una stola de drenage da saver stabilizar che l'antira bova e ossa reuscia a ci vanno ossa si bungs risultats che ens fo natural in grand plagiar.
1: Actualmen eins puncto las lavurs ad els cuosts aun el rom de quei cara planisau. Al 2027 due tod esser affinten or als geologs responsables la galeria de drenage quella costa en tot 40 milions francs. Details de las lavurs de pli dels responsables udis vus pitart en quei magazin. Anus mida in a Berna, laus d'osta la regenza in conta la critica della Commissione federale per la prevenzione de torturas. Las novitats cun Ursinca Disch.
3: La Commissione aveva criticato las condizions en las prejuns regionales a Berna, Biena, Burgdorf e Thun. Tenor la regenza sein las condizions però ad ina stadas degnas din uman, scriva la regenza. Las prejuns seien bain suroccupadas, uschiecins aia mida nitz da localitats ed rezaen zellas cumplir slits. La situazione corrispondia però ad ina situazione extraordinaria. La Demo Marveglia aveva l'Uffizio federale per statistica anche comunicato in occupazione da record in las prejuns svizzeras en tot saien occupats 97% de las capacitats. L'Uffizio federale per vias Astra avvertesce da sitz per ufans bec segirs. En online-shops vinem vendit sitz che nad emplesciam per part bec las normas de segirezza prescrittas in Svizzera en aporgen pauc protecziun ter accidents. Per tociats sein surtot models Boomerchats ort la China, che vignen offriz schossitz per ufans u polsters per Caesar. Tenor l'Astra manca l'admission ufficiala necessaria. Tal sitz seien privlus e possien schizund esser mortals. Tenor l'Astra ei avertescien ils producents bain sets, ch'il produkt na seia beciat mes e lubi schossitz per l'auto, però mo per chinais. L'Astra appellescia urgentamein da bec comprar tals produkts.
1: Anus resta in concoi gist e exterior. La Grande Britannia, malgrat la grande terrada de Liamna Vergada, vuole il primer ministro bo dimissionar.
3: Il primer ministro Keir Starmer clauda sia dimissione su entra la terrada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tra quelle aveva la Labour pers 1406 mandats e le media scrivevano di un debacle historic. Avanz es collegas da partida, a Keir Starmer muss a tenuta da combattant. El sappia che Blair saiam frustrats da la politica, però per part era da del sets. El ne viglia bec demissionar, ma va in comprovar che quels dubis da varzia persona saiam sbagliats. Guadagnata las elezions aveva surtut la partida Reform UK, che critica vers la migrazion. Sin las Filipinas eine Prozedura da destituzionen contra la vicepresidenta Sara Duterte prendi l'en primo obstacle. En il Parlament alla Ciombra Gronda approva d'instradare in tala procedura, i manca anche la decisione della Combra Pitschna. Encunter Duterte dati pliras renfaccias, trantar auter vai per abus da daners statals, però era per supponie das schmanaccias da mort vers il president en uffici. Duterte setzer refusescha tut las renfaccias. La figlia dall'anterior president Rodrigo Duterte valasco candidata valabla per las elecziuns dil presidi il 2028. Plirs stadis dall'Union Europeica e l'Ucraina din na all'anterior chancellier tudesc Gerhard Schröder sco intermediader en la guerra en l'Ucraina. Tenor l'incumbenzada dall'UE per l'exterior, Kaja Kallas, e Schröder sta in lobbyist per firmas statales russas ed ella diu scia che Schröder na sei abic independent. Il ministro dell'exterior ucranais refusesce Schröder sco intermediader ed etti anche auters che possen rappresentar l'Europa. La findemna aveva Putin menziona ina eventuala fin dalla guerra e proponi Schröder sco intermediader.
1: Venino tal sport, la Coppa Spengler de duen ai completa.
3: Sco sisavla ed ultima squadra ven il team finlandais de Ilves Tampere a combattere il turnier dalla ultima emna d'alon. Ilves Tampere tocce ad api onster l'elita del hockey singlace ed aia musa pliras prestazions fermes, si nivel nacional ed internacional, comunicesce la Coppa Spengler. Las ulterioras squadras en Adler Mannheim, US Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers e Sacciapescia il HCD.
1: E las giunasis, adesce continuesci en ies magazin.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: In success complain malgrat che ognank propi del tot fin.
4: Aber dass man auch die Masse, eigentlich die instabile Masse am Berg oben, dass man die längerfristig vermutlich oder möglicherweise auch beruhigen kann, da haben selbst Spezialisten und Experten nicht dran geglaubt. Und ich denke, das ist sicher fast eine Sensation.
1: Ein Tunnel

seit cun Smooth Operator. Grand success, a grandes emozions. Klar, la proxima mesura vai ca per sport, a lusse ca pesce quai quasi de se sets. Ma in quel cas, aisi propi de quelles historias che vanno zaneu a crec mincina a cor, capitades per l'ine ier, el final de la Liga e la Spagna, et per l'autra els Stadis Unii neukin om a teniu l'empremischun che aveva fatg a sa mumma. Se vous êtes aux merveilles, lo stai tor vit l'under. Al microfono è Anneseline Quinter, je vis le vous in bien di sera. Ecco qua, è David Guetta alla Bibi Rexa. I'm good.

0: la stubeta gang cun Göschenen ai Rolo. Bella pai ai emozions. Plagé, ni e frust, si dat in gol, ni l'equipa preferida, ni els adversaris gudognen, ni magari e Greta, schel schiri pren ina decisiun ca plai semplemein bo. Ca tristezia, allegria sa magari esser fetch de tier in de lauter, ai sa mossau inega de pli ir. Al final de la Liga, al Classico es ist Stau, El Camp Nou, Barça encounter Real Madrid. 2-0 e qualius alla fin la fin finale, con quei al titel de campion ius a Barcelona. Emozionale e quella sera denton surtout stade pel trenader de Barcelona, Hansi Flick. Kadic?
1: This is the best thing a coach can have. I have a fantastic support from my staff, from everyone in the club. And this helps also. It's like a family.
0: Sia equipa a su team sagi al meier ch'el sapi s'imagina sco ina famiglia. Ad exact per quai al trenader è decidiu de parter cun sia seconda famiglia quai che capitau en sia vera famiglia. A jom da 69 veves reuniu a un avonel giuc la demaun in telefon de sia mumma che siu bab sagi morts. Avon el giuc ai per quei adau ina minuta de silenzi, della vart dels giugadurs ai un suentel giuc, per exemple del defensur Pau Cubarsi, che la victoria ai dedicada all'intera famiglia Flick. A tascia esi magari è la veta, abumo el sport, tristezia e allegria, sa e exister tot el medem moment.
2: RTR,
0: Quel Bruno Mars con I Just Might.

Katie Tunstall mit Suddenly I See. Die in Schwart im Wieselfinalement. Letzt war Force Bo, grad Grand Gauche, de Prem wir da questa sera und das Chappes de Kur a tre in Runde. Ma, plievdja fadja bialza bialas, dins Jessil Mainz, basta chavus, du weisos Force a un intektik Motivation, de tutine i judo rimna pas questa sera, se di kunier spaz, ni tutine fos concurrer. Malgrat, chi stat forse buschi scet, lu vai us la perfetta motivazion per vus. A quella motivazion, quella ai nom Arda Sacchi. Arda Sacchi, quei in tudest, vencio Jonsweis de Berlin, ad elle curius a curius. A zarbumo 3 kilometers, bo 1 kilometers, ebo 10 kilometers, ebo in miez marathon, ad ebo in marathon, na El a curius varga 600 kilometers. 604,1 kilometers per esser precis, a quai en 123 uras a 21 minutes. Curius, ne vendel Death Valley token a Los Angeles. Ir es el arrivaus, ad alu 10,1 metri en vigur, quai cal veva en permess a saia moma. Numnada mein, cal mai cun ella, del dì della mumma insieme in glatsch. Silviadi è staus combinaus cunen qual strapazes. Memie pauk sien, temperaturas de token giun conte graz a se capesce malz de per tot. La corsa di om de Vencio Jones a je venida filmada, 100 meli persunas han persecuitau live la corsa de Sacchi. Se capesce, quel che la faccia è proprio incredibile, a quei due è può essere la fine mira, ma ci sa forse chi motivesce di tutina in l'auter de vus di prendere la cagione d'oz i giudò a gode a cuore in tecni, i spazi in porta bocca, semplicemente se montà un po' e si è osbograt Laura Kintz quinta. Ma io traccio scella domeniavo e da ciun conto grazie, c'è lo in tec plievdia. Nibo?

0: Il di der RTL.
1: Ja, jendisch di sera, perché ho vien le sorveste del di. Mio nome è Alexi Baseglia. A Prinzeolze il movimento della montagna del Terenza qui è taus fecch. A sco in ragion vale la galeroia de drenaggia, che lo besce de manana ven bia aua o della montagna. I se tratta de plica mille litres aua per minuta, per di in quai in media 1,1 milions litres. Scoia veniu informauots en circa in tierz dalles rosnes per la drenage furades. Jonke vendu allu lentira galeria de drenage a Brinzeolz essere fin. Nus restai nel Grigion Central. La Regium Via Mala fa patrac sur de l'administrazion de Taia, dentrauto cu la fine mira de tenea la Regium Plazes de Lavur a la Savida. Os a la conferenz dels presidents de la Genifisch Neunkes de la Regium Via Mala se cusseiada ad a facci una votazione consultativa. La decisione finale per tu con l'alianza de l'administrazion de Taia tu hai da in una proxima conferenza dels presidents ja tunca vin. Ricord de les perjuns svizzeres. La fin de genese seven plique siat meli persones e les perjuns. Davante si apprecien dels plazza gien stai occupai lu, annuncia i uffizi federal de statistica. A scibia perjuniers e perjunieras ai un mai dau in Svizzera de pilanciata de la dumbrazion Jon Melianovci. Per quai ponderescen plirs cantuns de Begiaoni, de Begia de Nief perjuns. Dentrauta Luzerne, Zug ad Argovia. A pel sport torna in usel Grigiun. Osen conoscins tutte squadre scadaten al dezember che vien la Coppa Spengler. La squadra finlandese da Tampere ritorna su ente plicche c'un conton za Tavau. Schon in conoscenteren sperel de vos victur il HCD, Adler Mannheim, la US Collegiate Selects, Frölunda adels SCL Tigers. Speziale aiuanti alla Coppa Spengler, il Team Canada ai boda la partita. Lanciata del Mainz vevan als organisaturs annunziau che se gi bogerti au de prolungia il contract. Quei è tot per oz, io gi vise vine von in bien temps con nies program.
2: Pregaula si sin ondas romanches alliendisch di sera. Magari hai allerdisch dies ja schon indike sei ser stoffis, lanciata da liamna, alla fin di amna, a un lunch ne ven. Oz eis in pau auter, ella is un fede tier, kun an zainza gespetja. Si meins per als biars de vus, bi probabel dies libers, ensch gedinkas menus ecca o planet, in virs la sera sonja, asch fundrein an kurt el mondelskors. Al microfone Anna Stine Quinter, in a pacifica sera di Vigel.
0: RTL. Simpatic.

0: intorn a ellas. Jeu crei gli entier paquet quai che constat per me.
1: Il fazit de Christian Glucker sa inter tschunanze positivs. Klar fossi bide ve aun de plidenes. Se ve occupa aun meglier le stanzas. La fine mira centrala quella aidenton conton Gida, ai vin cantau. A Pigliavigny, duai al centro de Cors, resta quel liuc con un spirit aviert e dinamic.
0: In centro de forza, pils Cors, in una reunion de energia, in punct culminant, che san venir creo projects comunables, ad ansasetz in lia no che sa crescer cultura.
2: Das ist Christian Glucker, Dirigent des Initiants del Centre de Cors de Quera, que Gabi de Gonda ist stada a visita. Quica Musica de Avicii at Aloe Black, SOS, in Biedisch Dies.

0: Meet Love con I'd Do Anything for Love. Quest'jamna è la grande fiesta, abbiena alla fiesta de musica federale Liug. E diverse formazioni grigiunas, ein della partita, scopre per esempio la musica instrumentale de Savognin. Con la musica instrumentale de Savognin, è il host del profil che vous udisce questa sera della partita, Renato Netzer, che è vice-dirigente e che viene a manà al marsch alla fiesta. El set su una cornet, un instrument che se ves bonomendi che ha già una certa tradizione della famiglia Netzer.
1: Boh, un set va. Be proprio una grande scelta, io vedi Bapp e mamma ci sono a Bapp Osauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arvi e Enrico erano prendi il cornet e di Masano fa Posauna. Ed allora, da avevo un sezzo nevo d'otro, un sezzo levo su una batteria, perché sono in decce mangia blera roba per portare un turno. Allora penso ci pensi, strumenti più piccoli, allora più cornet.
0: Ad Elsa di mai staus mal deve priu quella decisione per il cornet di il Juven sur Miran. Musica instrumentale è il suo gran hobby e le è on e la brass band de Cazis a denief etela Swiss Army Central Band.
1: E antan schon dus mons a brilli già in tozzo dus angal notas. Da jetzt noi schon ben a grande differenza. La differenza è ci anti militär in sei usce den nos furzoda d'essere allo. Allora in soia provas con tutta la jocca, dann spazi ste exercitar, tutto ciò che far la fin. Dante in un'unione da musica, a schia la enni l'otter ci mancia, allora è sonda, vordas, cucci in sua la prova.
0: Suna è una grande passione al profil di Tony Polterra in discorso con Renato Netzer, udisvuscau dalla mesa, ni dati è per vus, qu'è dine che vus leis, sinrtr.ch.

Gemma était cool de la Zoeme, nova musica che ho in nostre ondes. A con quella è venuto Plownet Temps per me. De prengo mi au per oz. Al microfono per voi era Anna Selina Quinter. Ti vedo la voce a una bella sera che ho in nostre ondes. Ne vende la mesa, dati per voi al profil. Cool Hosp Renato Netzer, che raccuenta da sé pissione per la musica instrumentale e il setz ai part alla Fiesta Federale da Musica a Vienna, con la musica instrumentale da Savagnin. Scheisse mi a curt, in una bella sera, apprendi Pacific.

0: RTL Il Profil.
1: Sche tungil savenster mis giast da dots, curcel exercitescha e scolda its lefts personal. I cornet, da scheia e clear, il profil da dots nirò d'esser en profil cun blera musica e la musica ci stat entenil center, in special la musica instrumentala. I profil da dots cun Renato Netzer, vance seisons da Savognin, mis nun Toni Poltera. Benvenia di profil.
2: Benvenia.
1: Si gian gist an la materia, Renato Netzer. Perché gist il cornet?
2: Boh, anzi, sez va. Be proprio gina grande scelta. Io vedi bappe e mamma, ci sono bappo sauna, la mia mamma il cornet. Fra Arvi e Enrico erano prendi il cornet ed in masano fa posauna. Ed allora, da vi un sez ne avevo d'altro. Anzi, sez levo su una batteria, perché sono in decce mangia blera roba per portare un turno. Dopo non so ci pensi, strumenti più piccoli, non so più il cornetto.
1: Ma è stato un ricloccio la piglia cornetto per la batteria?
2: No, invece non è. Io faccio tutto il da portare in turno la batteria, ci va in concerto, ma allora mi manca anche una parte.
1: A Nenemda, la festa federale da musica a Biel, scusate con la nervosa data?
2: Le becce anche proprio da un turno. Tra me viene la piuttosto tardi, i play pirco ci sono in tribuna e vanno da suonare da... E se c'è un soletto in solo, allora vinla.
1: Avanti nemda, è stato nemda a militare, a suono lo, c'è che tu smonti musica da militare e musica instrumentale a Savognin, che è, a ci mangi, dena faccio un mezzo profis di neda e militare, a ter la musica instrumentale a Savognin, e likes, che sono due smonti, a ci mangi, tutta differenza.
2: E intanto sono due smonti, per il già, in tutti due sono notte, da ezza noi, sono... Ben una grande differenza. La differenza è che anche i militari in sé sono forzati ad essere là. E loro in sé hanno provato con tutta la giocata e poi si esercitano tutto ciò che si può fare la fine. Anche nell'unione di musica, a chi è là e ogni altro ci mangia, allora è da guardare ciò che si può fare la prova.
1: E se c'è un militare, l'anno passato è stato un militare, cosa sono della domanda fino a sera? Ebbè, li c'è nozze, sono nozze, fin ci vengono le orecchie.
2: Il problema fino alla domanda è se vengono salvare fino alla cianna, e se non si vede far prova, se vengono cianna, già non si allora il problema bevere.
1: Vordani anche in direzione Biel, la festa federale, la festa della musica federale, con l'unione da musica, con la musica instrumentale da Savognin. Musical, mangi, è spronz.
2: Boh, musical manch pronto, jetzt, me pare schon, ne? La domanda un po' schi la jury cati madame pronto, scuia, jetzt vignor.
1: La jury che la otra meinis ni, o sea, sincero,
2: scia. Musical manch, eh?
1: Schon, adoro, scu dirigente, vice dirigente in sei, per svadia, no si sens top.
2: Also io, i dirigente, un profi, letzte, kinder più per svadia, cia, isunga lo che la schon ci steve, ah, fisica, proprio da far uscire, ni forse rotter. Aber schon zwei Jungs, da ist ein paar Schwadier. Et si, la Jury an otter meini, an en otter meini.
1: Per el, la Feste der Musica Federale, che ci fosse mezzo stark, manche Saisons, je Premiera per el.
2: Je Premiera, ja, che l'an prima già. Ci pose grad in a Feste der Musica uscia, ja.
1: Allons, fini, forse anche un po' più nervux, ni eba, in dus dex avant.
2: No, es bec extrem. Nein, va pittos, sun pittos ne un po' nervux, cu ci va vurdo. Ci c'è tutta la categoria e la terza categoria per te da siano 4 partizioni perché c'è Schibleres e loro vici da questo fa come la recruta dirige in un'altra musica o da c'è in tenersi una soppia da principal e zungano loro i solos e loro pensano, ah, i sangue su ci calzunava lo sto facendo un materiale in un po' ciò
1: e c'è ancora concorrenza e scutti sport alla fin finale è
2: naturale, per me sono
1: Da musica, marciare, instrumenti, erano anche discorsi blair durante quel profilo, clear. Il lessa vecchio un po' da play della persona, Renato Netzer, il giovane da Trace Mazzi, vanno Santia, l'antica famiglia è engagata musicalmente nella musica instrumentale da Savognin. Adesso sto clear, ci dà per lui un instrumento. Non ho mai pensato, mi angoscia da suonare, se c'è.
2: Allora, in chat, erano sempre clear, Tot zu nauen, ob man so gehst, auch er.
1: Ja.
2: Jetzt, oder gut, ich suche nie in Tampi wie. Schon vor sind la 6 auf la Klasse, weil wir schon bepplegisch in der Masse gehst, das zu nahe. Aber lo, wenn wir bung, es scolast sa musica, che es nalo ni da motivarme. Ci sono niente la musica da sua nina, allora ieri ni miglior. Ci vang pudier giucciazza, se dan c'era allora niente toc miglior. Allora mo senza degna motivo, eh.
1: Schons vin da motivar in giuven, cinci se sa la classe ciò be plegost, ci dori per farsel stad vet Londer.
2: I crei ci dora, c'al vante nena musica. E sto be exercitar a cia su let. Si sperci te stente una musica, pos forzer ne fare un concert, vas da bevere in civi concert, o dras ne den plaz concert, scu dalla scontrada su nin, che schon, che lo schon cool a concert, che es fa ner plagecr.
1: Schuz descrivesse setz, cien las fermezzas e cien las deblezzas da Renato Netzer?
2: Boah.
1: Schu tip, caracter.
2: I pens, jena fermezza sarò quinta, ci sun fic disciplinò, Also, ich wie in der Lore stunger wird andere Brot der Trask geht na der Blätz essa. Ci sera un po' na testa deira.
1: Sco giuven della famiglia sto forza sotore in se testa deira ni in po forza de Chelmang Salubek per fin de ple sco craj della famiglia ci sco sco sotrel sti sotor di frars pivils ni podil Salubek tot ni da ple ci zoters.
2: Ja sotor Jesus so begist Aber ich bin jetzt hier schon, ich war schon klar, ich war halt wurde du schweizt, ich will so ein Fatsch, ich verschiebe eine Grasche, dann soll ich ein Schiff, weil ich wurde jetzt schon verloren, und lobe ich Bruder von mir, es ist ein Schiff dann. Und jetzt steht halt Mörder da, und zwar der Jupp, zum Beispiel, ich war per Musik, und zwar der Jupp, Frau Witsch, ich hatte so tot zu nahe, und ich bin jetzt ein paar Chessa eingebetscht, und ich bin jetzt ein Tag da, und ich bin jetzt verschiebt, und ich bin jetzt noch.
1: Es gibt ein Motiv, kalkas. Das ist quasi eine Motivation, per nicht bei uns die Frage.
2: Oder nicht mit dem Jungs erst in der Katarons bei Juven.
1: Alle, wenn Sie mich da wissen, Sie sind ein bisschen in den 60ern, dass Sie rausgehen können, wie es falsch geht.
2: Ich sehe mich da wissen, dass Franken nicht so nach Höchstklasse. Also in der Musik hat es eine Höchstklasse. Jetzt haben wir auch schon ein Mensch auf einen Meer.
1: Wie viel, per exempel, ein Grisjung?
2: Ninja.
1: Ninja?
2: Nein.
1: Ein Schweizer?
2: Ein Schweizer hat die Kinder. Die ist Kinder, sonst sind sie lang tun.
1: Was sind die Militär? Gibt es die Klasse la Piota?
2: Nein, das ist für mich Höchstklasse. Proprio che si vuole la Konkurrenz der Schweizer. Es singen in der Kategorie Höchstklasse. Jetzt ist für mich proprio Höchstklasse.
1: Proprio die Konsequenz, die la Testa dir, die Lecker, die ist ambitiös.
2: Also, sie wollen die Wege ausbladen, die haben die Schmenge jüngst da wend. Nicht aus der Pirkele.
1: Schau, ich meine, schau, Juven, da wend ich sie sonst ins. Sie interessieren sich per Astrologie?
2: Jetzt, sag, willst du da fahre, quello wie ein Detna, ne, quello persona, ci in Severus, per exemple.
1: Quello persona?
2: Ich, quello persona, bella na vot.
1: Bella na vot.
2: Ja.
1: Da schiesse sa mince casa senza zo di il tiradocr o de quel dezember e covin dec di il tiradoc cins sia aktiv cial sia dinamic ed er fich direct alla mode maniera to ci che un po la noda di il tiradocr
2: ba aktiv probabil schon dinamic sai aber ich de grosch gesagt
1: ein bisschen coach potato
2: na jetzt be proper na wenn lo schon gut gende fahren sie schi zum wieder so narlo wegen Kurikni, Schlivirni, Kumveloni, dann werden die Pigogen der Fartours.
1: Und in der Mode Manier, Fitz direkt, weil wir sind in der Prädiskurse, so wie Fitz direkt, in der direkt, in der Pein, in der Woddecker.
2: Ja, jetzt, also ich denke schon, ich bin ein Mensch, ich kann ein bisschen tun, aber wenn ich wie Jorn, ich stehe schon, ich stehe wie Decker.
1: Aber ein bisschen Mensch, ich denke, Diplomatik, oder Decker, ich denke,
2: ja, in certain Situation, so ist schon ein paar Diplomatie, ja.
1: Die Chefs, natürlich.
2: Oh, nein, ich denke, ja.
1: Nicht so wie die Dirigenten, wenn du die Tunge, ich muss sie sehr diplomatisch, weil sie ein paar Benotten ist dort.
2: Ich finde, von mir, seconde Probe, dann sind sie da wand, dann sind sie direkt, Teas und auch. Falocche, posa graciatra, nar.
1: Allora, fa bimbe plelo treda.
2: No, senza ruina non io.
1: Vim però, erdeci di il tiradoc, c'è il seia, ni c'è il veggia, paca pazienza, c'è lei far tutte nori agia nas, e son prest mengia idealistic. Che vim, erdeci di il tiradoc?
2: Also, far tutte nori agia nas, a mince cas, vigis beggi intorno a c'è l'abitazione con mis bappe, dis mis frars, Und allora, wie wir schon la mia Idee Also, so weil l'Abitation schon minci Ideen ci vagia. So nicht am Meter tras totes.
1: Frars i Bab leben otterfahr.
2: I Bab leben faro schei, ed io faccio schei Ideen finche lo. Do se, ed o facke ci leif.
1: Testa d'era, perché prospettive positive.
2: Leben na testa d'era, allora è un po' mender. E ci vuol per essere un po' meno exact, lo. Ir sera vang bei tosur Londra, ed ma panto scena de blezza de me, ci sun che l'onze che l'in meno exact, e vi proprio scucci. Scucci visto in Nicola fin. E Lorenzo d'ora ha che lo schon di sto po' time von fin in zelo.
1: Lo to ci l'astrologia io sono allo io fit superficial di de cosa tu di ci
2: para ci vez da maligera ainda.
1: Sai se contri i dettagli Renato Netzer e a minci cas in sende zodiac eure moto da vete di tire doc che il moto veiva più gente non usi to in zavo becci che mainstream prova da fare un po' er che lo otra svesti usi tu?
2: A locale, lo forse locale. L'astrologia per me. Lo so, lo so, io vado con gente un po' le mie routine.
1: Ma non scu molto, non spede che uscì in svesi da Weber. Renato Netzer, si sono in diverse formazioni da musica instrumentale, mentre che già becci in stella privata angal musica da Sturz, angal musica instrumentale. Scu descrivesse il vostro stile da musica, ci trezzi più gente?
2: Also, bei Boot, ich war ein bisschen bei Juven, ich war ein extrem Metal. Und ich war ein Musiker der. Und aus Plan Edwards hat er lernt ein bisschen die Tod, die war da Metal, zur Techno, zur Musik instrumentale. Ich war ein bisschen da fahre ich mal da das Polka, so Lotterli und Tier mal den Polka. Okay, ja, du kannst dich dort.
1: Aber perché? Oder ist die Festbänkels convivio, nicht per c'è Keltok?
2: Ja, quel è ir a tornare in concerto ad els, e loro non sono che tocca l'opo su puo calcolo con Gabel. Se vanno ad atterlo con coffer, se proprio atterlo a in bagno, ma penso più cucimei della tonalità dell'ufficio. Non si c'è per presto per la gigna.

0: Il profil da Dots con Renato Netzer e dos allein discorre dalla parte personale an connex con la musica. Renato Netzer, quante uniformi pendono a cimanci a ciò delle diverse società di musica? O l'hanno la survista?
1: Dus.
0: Du, anche il dus?
1: Una da Ciazza, una da Sognin, et cala da militare, aber letza d'ora strocspli. I tenua.
0: E tenua, che è?
1: Ah, letz nox vanno usci, nox rogni in speciale, na coach, non si vanno da degre, vanno in concerto, allora cala vigna loe, la vada, e sobra, poi si vanno in zorbagno.
0: Ma sono un po' desolizionato, io penso che fosse più uniforme se anche il dus.
1: No, il più... che lo vengono anche a girare se no, yeah. Per esempio, sto sono una lancia, non è già una panna d'ozza, ma... Bah, sarò sono radonato di giorni. E allora l'uniforme non serveva, se quei concerti passavano, si è stata una voce. Alla...
0: È flotta questa cosa, sa?
1: Ah, oh, yeah. Vince a casa, eh.
0: Uniforme dus, a cornetz?
1: Ja, lo vengono allora sono da ple... Io ho tre cornetti, io ho una tasca cornetta, una trompeta e un flügelhorn.
0: Also, per te c'è nessuna idea di strumenti. Un cornetto non si immagina, ma c'è un tasca cornetto.
1: Un tasca cornetto è anche più corto di un cornetto. Che un cornetto non è strumento.
0: Un cornetto to go.
1: Vai ora quasi, scusi, non si tanto di suonare, marciare, si visita a terra, e allora non si fa strumento, anche non è per la mezza data, e allora non si fa un tasca cornetto.
0: Ok, il vin dovrò in le società?
1: No, che aveva, ne comprò con c'era più giovane, leva scegliere, iniziava a comprare, leva forse no, e non più, no, il regolare, iniziava mai più duro.
0: Allora, che il vin dovrò in le società?
1: No, no, che il vin dovrò, in un gucco il vin dovrò.
0: Ah, ok.
1: Chi è l'oia?
0: Da più per show quasi, per pitun giz probabile, ha?
1: E ha il suo tunga diretto, in sicolinda. Da Purcell, piuttosto.
0: Allora, cornetta è un per, ha?
1: Ja.
0: Ah, can heikeln sich ins Kompressetz in cornetta. Se vengono avanti, tra le musiche sono sorvenibili anche in cornetta, a disposizione, se le zunga tante, scucci el zunga, se vuoi probabile Kompressetz, can heikeln sich con comprare.
1: Io vengo a blidò in cornetta, io vengo a tre. Io vengo più in prem, che al di militare.
0: Ja.
1: I setz tu sono un beppe sci, heikel. E dopo che ci va a compromettere, da letto solo c'è un plecchito. Ma tu tieni un strumento, in dovrà presto mince secondo te, allora non si cura. Non so, è un gran turn con lui, c'è buono, c'è ben buono. Dopo un mezzo, ma non mai. E
0: c'è un cerno, non c'è un sguardo?
1: Ma c'è un sguardo un po' differente. Io avevo due plecchi tungi, scucci tunga.
0: Mm-hmm.
1: Si tunga un po' galandi, dato il cornetto ci si inzanceva su un'artung con una trompetta.
0: Mm-hmm.
1: Allora si poteva essere su una trompetta, non si doveva su un cornetto. E se avevo due canciunci, vado su una campagna, si vende a passare per sé, tungs, piots.
0: Ma date con differenze in quel caso?
1: Ecco, date grandi differenze, sì.
0: Ma dipende che ci portoci i preach, date differenze in sé, limite in sé, date i presbeci.
1: Oh, si piccere ci vanno... Ci va giù da giù, sarò sto quinta 4.500 francs. E di più buon mercese, forse 200, c'è l'antur.
0: Un gal 200 francs?
1: E che c'è da che si inzanceva su un'arma, o da 500, se c'è l'antur. Ma proprio buon mercese, con che si inzunga, allora che inzanceva diretta i tung rompor.
0: Ai vostri cornetti ce l'ho cernio, se compro sets, in primo, e sto calda 4.500 francs, non se c'è 30 rand.
1: Io penso che c'è 30 rand. Ma allora beggiste. Also, io provo ora, che da 4 a mezzo mila francs, per becci sci in canto da del, forse sci pricio, o ergi do si, venzi che l'inci erbe sci in canto.
0: Che gide, che non c'è, che non c'è, da pire da manca. Tu stungs, ma sto, anche degna far sets, anche al sen, che ci porto c'è sbucchin, se già er mons, 30 rand, cosa, non so, per mettersi einfach in, di...
1: No. Sbucchin, se.
0: Probabilmente, ja e do, la fin finale.
1: Sbucchin, se poi... Perder ore e ore con provare di fare un bucchino alla fine della finale e si installa a tirare d'altro se è un bucchino allora si prova ora allora marci überhaupt not si pensa ah prova non è da quello allora è erbe buon alla fine della finale va a spia e va a pensare che si avesse circa esser e va a suonare con quello e ci ho per certe ore sono i sette remoderungs e l'ezzamo dove è quasi una paletta da che davanti ne 30 bucchini di più di provare ortoz da lo erdo la sua expertise ci va per con cinci perché cinci va provare ora ci va in va dice che è io e fitto
0: Qui è Egnas, un imbucchino per tutti gli altri cornetti, che è quasi il personale, che è quasi un po' di manco.
1: No, sono di manco, ma sono semplicemente degno con quel. Oltre 100 militari, lo vado a suonare trompetta, lo adoro un imbucchino per una trompetta e un po' di cornetti.
0: Un bocchino di trompetta, un bocchino di cornetta, che differenze mondi?
1: Sì, questo va un po' insieme, no? Un bocchino di trompetta va, se mi sbaglio, un po' di cornetta.
0: Contrario forse non?
1: E che di cornetta va una trompetta, ma lei mangia piccin.
0: Ma se non sa, a degna cornetta, dove sa militare la trompetta e che greve da mi dare di bocchino, se la bocca, se lei sa dei signori vede un bocchino?
1: E, adesso è naturale. C'è tempo e ci sono trompette, mi dà la cornetta la trompetta, vai a besci fadeia, perché ci buchi della trompetta un po' più piccion, allora non si dovrà più pacca forza, allora ci sono a blare la trompetta, non si perde la forza, e ci mezzi anche nessi cornetti, e che beggist, e non c'è di più ottimale.
0: Cos'è la vista personale, se la vista personale in quel senso è che vanno questi strumenti, questi bocchini, quasi una filosofia per se stesso, questi bocchini, questi strumenti. Allora, non è lanciata in differenze unions, che è la brass band Chazas, la musica instrumentale Saunin, il team militare, il agitar or. Cos'è che la decenza è lanciata, cioè un giovane che torna a scendere, il bel di suonare in un gruppo di pans, che è osa, come c'è sei sonze, che degno sceglie il bel, che è il bel di suonare in la formazione.
1: Bene, esatto, madame. Io vengo a guardare le prove, con Chazas, vanno la domenica sera a prova. Lo che lo inspensa, c'è uno stesso, più guardando Chazas la poltrona, vorrei anche in televisione, ci corrigge Chazas e fa due o mezza ore prova. Aber pitar co cin zecchi giun so anche ne plajec da sunar.
0: C'è allora che ci fa or, che plajec?
1: Ah, sa, beh, c'è exact, c'è ci fa il plajec, lì serve perché ci sono tutti ne da sto se motivo, aber i crei c'è. Faro se musica, e ci vesci in spon farla se ne nivel un po' odo, sco giù chatto, se fa un plajec, allora che lo inscata or, se che colla mi limita, che covo beple. Allora, quando fitò il progetto, il concerto in Spagna, si vede che costa lo sono all'ovrar, che è presso un penibile.
0: Il penibile vuol dire cosa c'è per un like, c'è cosa per un...
1: C'è per una mezza.
0: C'è un penibile, per lei, c'è arrivato con un tunno nella cadenza.
1: E c'è un tunno, vuol dire anche dentro le scioce. C'è tra me, c'è già, ha stato lì due stacchi, e quando c'è due stacchi, ha stato un tunno che ha tolto mai, c'è tra me, c'è già da che da... All'em da fare che lì forse... 30 jump, 20 concerti, se fosse facile, 12 già, e di concerto vol. E c'è un bel momento. E c'è il volo di concerto anche ne da bitch, allora pensi, ah, che colore sono, gli donne, è penibile. Questo è dico.
0: Allora, che ci, calci, su un'erente la musica, senten probabile, che tu ci vuoi bitch, il pubblico mi sente l'erce alle bitchia.
1: Ah, io sono già da constatare, senza c'è allora il pubblico, allora in plain spazio, ah, che tocci, che era bello, eh? C'è il vabbè giusto brutale nelle scioce, eh? Avrei plain scrivere cosa con il pubblico, o di risa cosa ne avessi tertirs.
0: Noi vendete al zungo in differenti musiche, in la musica instrumentale Sognin, della brass band Chazas, e della... Il spiele, il militare. Allora, per la musica del militare, e i pezzi mangiano la musica del militare, ma la Swiss Army Central Band. Spero che sia il punto culminante che la band di militari e tutte le chazze. Non so se valutare la qualità di queste tre musiche.
1: Per me è un ciclo in altri mondi, l'entrante dell'altra, la musica. La Swiss Armed Forces Central Band è. Per me lo marciare in una show e proprio fare una scuola in Basel e se c'è un concerto totale o ci vengono concerti in una tribuna. In zona di suonare, in Survigna loro, per esempio, le nemmeno davanti in suo ai militari, in Survigna 4 pagine di musica e dicono che la sto prendendo da fuori, che la vincente militari e loro si mostrano come marciare le figure. Ci vedi la prima già ci ho fatto che era agitò una volta. Io ho dovuto concentrare sui fici, c'è pezzi met davanti c'è negni e scu e grappenti c'è direzione. E giù c'è, se allora lo vuoi, allora proprio lo c'è, se lo ti sopcigna e sto semplicemente che ci testa la noce, mela già, stos di concert anche nessun ardrec. E l'oste è una chance. E ste toces becca la chance, allora l'intles tjoces.
0: Und in Zukunft ist die Musik ein bisschen Sport. In Stranescha, per ein Punkt culminant, per guadagner, per fare eine bella bunga Kursa. Che ti die Konzerte fin finale e che gisti madem?
1: Per me schon, ne? In so, in scienze c'è vone, da beggi scucci sa toce, jetzt è schon presch normal. Jede besci noos. Also, scienze c'è vone, becci den Konzert, da lo vigno si va beccior, e strok lor n'alarma. Aber ja, tu tegni Stranescha, loro c'ar, Bleres Ours oder Bleres Jais, Madame Dus Takts. Sie wollen sein, die Konzerte los, Patches und Sets schon, oder ist der Lauf, der ist, der wird dann auch Ours Ours, der funktioniert schon.
0: Und wäre eine Chance mental, alla fin finale.
1: Ah, jetzt haben wir die Kasse.
0: Also, lassen wir uns ein bisschen die Militär, die Musik der Militär, die Central Band. Im Militär, Schweizer, auch, dann ist es vier verschiedene Formationen, aber das ist die Central Band.
1: Ich würde die Daten La Swiss Army Big Band, l'ons fai swing e jazz da quella roba, e jetzt un po' schon so dex la vetta a fa brass, wenn ich so strog schliegisch quella notas.
0: Okay.
1: E ci va dati anche i orchester, l'ho leva becce grain, perché ci jetzt mi interessa so becce uscea fitch. Ci va davi anche la central band, l'ho va che tu interessante, ma marciar la shows, e la brass band fis ersto fitch interessante, Et lo va decisione va più perché ci va panzo brass band possono farla mentire vette. Ci sei su ognini, ci sei a chazzas, aver veg la chance da marciare usci una show, ni rossa quinta mai pla vecchia.
0: E se io non trovo di presentare la Svizzera agli exterior, che non trovo di un po' se c'è speciale anche. La fin finale.
1: Ecco, ci va ma non si cipi esame, va bestim giive da che. No.
0: Ci giive da che, einfach ni grandi.
1: Il lef sempre mangi ni grandi, ne da fare una show, eh? Sa vec scucci che organizzo, scucci in vimu so als musicans, scucci on da marciar, in che direzion, ed ne far, che l'antire esperienza, che schon in c'è, fit speziale.
0: Che di marciare ne ronzano anche a discorre sì, ma quando si va in direzione da Bila alla festa della musica federale ma c'è la premedia che è la central band also, la viene insieme si può dire i smigli della Svizzera e una formazione in sto sanzio in sto fare un esame ben minci un po' eclo in sto schon essere l'oggi che ci ho presto ci viene in una formazione di militare
1: io schon in sto schon essere l'oggi Schon so nirgend la Musica de Militär und so am Prem de fahren Examen a wanne Rekruta. Letz war fatsch, letz un i tras, zins foi la Rekruta. Schon so fito letz in sto far anche ned en Examen per nir ant la Swiss Army Central Band. Di war allora dei belli, perché ci va panzo a forse vin sehr beccia in da loro che fast, allora is er ein halt beschi flott. Ze va di fito sti girlo und so gut aus pro simplemente. Et lo va provo, io sono proprio incantato da che, also.
0: C'è fallo di più piacere, perché incantato, il marciare, in sentire, è completo altro in quel caso, che è un altro mondo.
1: Che è un altro mondo, il marciare giubile in marcia, in Sanceva, allora in sede stacca stacco di tambur, in sede stacca di tambur, e se c'è in giave, in sede tutto insieme da star salda. E da c'è una show, allora in marcia, e c'è non è in marcia, anche in due scrisse, ci vuole contraria direzione, oder ci insegnando di fare un paradeschritto, oltre zaps, e marciare a voce, la fegna, in stato la entrare nella croce della Svizzera.
0: Ma allora, è schon los. Finale, da play show a pipag musica.
1: Und das ist schon, ja. Jesch, principalmente show. E la musica è vetirs, aber la musica, se marciasse, che è senza musica, fisi è una voce. Also la show consiste in setzor da marciare e suonare.
0: Aber i stocks sind probabil peggio se ne da or becciu se greifs scu sin scheint in den sala de concert. Also je, sto già essere, also sto, sabec, aber sarò essere più simpli stocks.
1: Also dalla tecnica no, che ci vuol per la detta esperta, che sin spoiler scera ciascia in suo militär, bruce in la show. Aber è tutt'egna, marciare su un arvetir senza c'è, cicat extrem greif. E loro ins marschen per zaps e ziehen sie corso plange di sleft spone loro erbeschi beins in so da degrappede in tante. Aber ja schon, ich weiß schon, ci sono loro sen kei, ja.
0: Aber ci senti in uso orto kei, ja. Os la festa federale de musica, lemda ci vigni a Biel. Ei che allora per el anche c'è special, c'ha compreso con la Central Band.
1: Naturale. Coins. Nox vola musica de Svenin, nox uns preparanius schon. Emdes. Como ola sa denja vedis madem du stocks, si te asta sunar pela. Sin un ada concert music. Et si va assa allora parade music, allora salt. Stas proprio weg, tot la jocht, ninche come ember della musica, sta allora essere in tanze post. Na becce ngal in tanda, sta essere se post. Weg con la testa ed essere concentrato, allora era schon. Che schon interessante.
0: Per el, el ci vo al Central Band, era. Vi avete sentito anche fare un despero.
1: No, no, che il momento è che è quasi principale, ci marcia. E ci va un concerto con Chazza, sì, allora è zuognino, ma non era un concerto perché schon non c'è di principale. Per me, io piuttosto in militare, ci vado, ci sono sto in emda. E ho già piuttosto. Ah, e lo vigna halt, vigna sper calenda, per si sto proprio a concentrarsi in Kiko.
0: Noi siamo stati secondi avvisi di musica da Renato Netzer e sono la lista di Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Scusi, ti ricordi già avvisi?
1: Ja, ok, io ho già il play venerdì o mezzo d'ecco, ci ho fatto l'orario, c'è in tanti auto, ma c'è in Natal, con gli auto ci ho messo se. Io. Stoffe, ja. E allora lascia giù la sfanescia se vieni da domani, se sono in

0: Gisch sentia ILO, Electric Light Orchestra, forse be gisch musica ci ves osa spicid in giuven da 26 ans, ma se va in perce, venerdì sera, contra cia, mentre lo che la musica, e che un po' musica, insomma, sono in edda con una formazione, forse ILO, insomma, penso ben che te la scioi rang.
1: Che va? In Natal, mette se allora lascia la musica, tutta nende, ne da quella canzone, allora, che cotone, allora, che tunga bagn, non sterli playella, eh?
0: C'è ci dasce naturalmente beccemancer da discorrere e nem davanti la festa de musica federale a Bill da discorda che la festa. Vanno sentia ora è il punto culminante beccengal per la società per la musica instrumentale Saunini e per El Renato Netzer che lo dice sempre per già. Si programma toce er il marciar e co è la responsabilità per El? El è vice dirigente. Ci sono specie se ci vice dirigente fa er la parte marciar, ma tra voi altri sei cosa che io sceglie.
1: E che normalmente c'è che becci cass, non c'è il vice dirigente, non c'è una prova se il dirigente è malzano, o mentre ci sono capitati se è malzano il concerto. E di va con essere nella central band o il dirigente, ja, guarda, allora è lo tip top in griff, che allora adesso è il far, che è un buon per me. E allora arriva.
0: E io non ho un premio, né una.
1: Io penso, Peter, io vi faccio un premio una, perché ci sono un galp. Infine, ossa sono io degno al marciò, sono musicante, ma è proprio davanti che ci dà il senso, cura un ciavain, cura Eli un primo zap.
0: Però ci mangi, ottimale, in se ci fa militare, entro la central band, non ci vuole marciare per le formazioni, ad un miglior dirigente davanti, vedi, so già bevecchio. Sto militare, in se fa le formazioni, spiegarmi, in se ci tips, a tricks, scusi, sto sa... montare il marcio alla fine finale è il marciare lo decenzante se è staccato si va tambuso si va in sancevi è degno madem
1: niente se sono degno madem
0: stare il passo e credere c'è ora
1: e la cosa è anche che la ci spassa per me c'è persone madem lungs e ci sono certe persone on la distanza da persona egna tra l'altra da voce contro una vanda egna mezzo metri. E Lorenzo l'ha da vudar quando è in mezzo metri, se forse effettivamente la fine è in avanti o in avanti o in avanti. E lo sto salvando.

0: sem perchi vardan giumets oder se l'ora, aber allo sta schon importanz ce l'ho davanti.
1: Aber sco connettisci es già principal, also in prem cornet, also che lo in responsabla dat, la fin finale, li vinterlo, vin bet forza vurdo, aber vinterlo ce ci Renato Netzer sunga.
0: E un principe ins dei ci i principal teira la musica. Si lets vote noter tempo, stani sotter s'adattar, si lets o i ce ci sti media, bet stani cas da spera s'adattar, senza adattesci tot sadel. Aber jetzt ist es piuttosto un po' che ci fa in Brassband da ficcio otto formazione, per esempio la Sognina e lo Greif. E è minci casi sungen in profi, poi resa ci sungen ed è totale da speras. Allora sungen lo piuttosto lecce terlo un bec.
1: Aber la finale è il principal che ci implai in un momento delle più fici.
0: Yeah, minci casi.
1: Non so, ti scrivi in zant, il marciare, il essere a biel, tu sei a dati scenari se dei scipanz ossa vede a biel vede in marciar che mi dat no c'è sera si sarebbe dormito ci fece in mente scenari ci vuole capitare
0: ja in mente scenari ci vuole capitare a lanciata ci faccio un sbai ci marcia un bec insieme also ci i start e be clear de fino tra me e c'è in mente et si va vai da far mince mai comandos ad egnio in certo Takts di marsch oder di stambours, et si fa gi setz, fa lo, lo dati anche nen per punts pi pak. Divent setz, ja, allora un po' donn, scienza con la musica, todis musicans fis am marsch super, fis am prem platz, und si vi stelo davande fas spait, et loro dati pi pak punts, e perché resta spiena vos. Jetzt ins voglio bec. Is musicans en scu dependente le in loter, aber dirigente halt su let. Kannst du es erfragen, dass ich es habe? Die wäre kein Fisch, zum Stocke la. La Seira, so ein Jin, da war in der Schule, wie der Trainer, mein Frau, la si fluppen, wo dort der Vernester dann pensiert, ich habe plötzlich dort schön.
1: Aber. Ich denke, der Trainer, er mental, er antispatrat, ein bisschen allietz, aber er, proper, viel Fisch in der Mang, a facek, kann wir auch prodar, persönlich ein Sentiment.
0: Ja. Persönlich, Kutschi, Stotti Negra, Kutschi, Fatschi, perci i faccio un set snin schmeiz fissle mi fegna meire ja.
1: So du sa terlein la musica ci in un altro forse schon spicia avant la musica della formazione in marsch il Rummisberger marsch e perci ci terlein che è clear che è il vostro tag da marschar
0: ja con calma scheinza jubil

0: I vengi sentia il Rummelsberger Marsch, giavis de musica di vice-dirigente cornetista Renato Netzer da Saugnin, che il tocci la musica instrumentale da Saugnin dirò a presentare durante il Marsch, durante la festa da musica federale. Domanda, cant spontan isches?
1: Isches, becci so viel spontan. Becci so mi fermezza.
0: Os lanciata vengi sentia oggi il bocchin, perché io l'erpi cornet con ella, scofisi che un'idea da suonare Orde fora, du stress takts da quel Rummelsberger Marsch. Jessica?
1: Oh, du hast proarsch, che vignen se c'è.
0: Ich hasse proagnen, da. Instrumente gioco. Da travanch far pronti gli instrumenti, metter se i booking.
1: Ziva, vuoi be plegisch blir pi junsch, orde fora.
0: Orde fora, vuoi be pi junsch. No. Aber der Dirigent ist bewegt, der Player und der Vorlesen ist so quasi, kann auch schon ein Tag.
1: Der Dirigent ist bewegt, dann ein paar Zeilen die Marsche, per so weit, kurz da, farce qui fiste.
0: Hast du so weit, was gehört da noch?
1: Ich will prendere da vorne Kontakt, das ist ein Mensch apart. E die Player, Mensch Marsche, mit dem Kater dazu, da geht das Eder nicht 32.
0: Also, du musst raus, ist Takt?
1: Nein, man setzt in Lino, ci sa, kell kann auch schon 10% Frank, kell sei, kurz ein Wien. Così che il vigno non c'è vado un bravo ristacco.
0: I cornetti ci mangiano anche un instrumento in pannello, cosa ci pensò, dovrebbe ci sbler plazze, ed è un po' l'instrumento principale di una società di musica, e già se tutti gli strumenti hanno importanza.
1: Ja, io non ho sentito un dirigente che ha detto che la musica è una piramide. Più basso ci tung è, per esempio, di una tuba più importante. E ci sguarda dall'ottava noi e connettisci se sei piuttosto stot, allora non sei più importante. Aber far musica senza connettisci se al greif perché ci sei un po' la melodia. Allora che mender. Dipende da noi che l'inci ci sguarda.
0: O se non si può essere creato, non si può dire sulla musica, o da far musica e le diverse società di musica, ci non si può essere creato che è il suo hobby da Renato Netzer. E però bici.
1: No, è sei bici, no.
0: E che montagna vengono sentita?
1: Ja, scrivi hier. I plädem vien vien vien vien da far tours. Jetzt, zi vien ned alem den tala halla scrivi hier. Con un colleg. E zi vien che lo vien con velo. Oso vien c'è da curic si vien da passe non. Non c'è sport in sto e schon an fare.
0: Che c'è la contrapaese di far musica e il sport.
1: Ja.
0: Aber elfo bet sport ni corre per c'è vien in una mira condizione da suonare a tenere il flow.
1: No, jetzt un bisschen effetto. Jetzt un bisschen, però se avessi un metro avanti che gira schon, vieni anche un po' della capacità, della lunga, e so, lascerò ora la spera, in sovrò, suonare più da tutto.
0: E vieni giù che sia una buona condizione, più fresca in testa, senza concentrarmi, poi c'è un bisschen il problema da ci sto sentendo marciare, ci arriva un esperto o di flow, ad uscire ci spone, se concentrarsi anche io. Fisa ci immagina nuova tenuta da marciare.
1: Faccio senne, ja, aber salo, perché un progetto ci sono musicanti, sono ci deus senza curic 10 km.
0: Oh, probabilmente. Renato Netzer, noi siamo tra la vostra parte, che il profilo, tutta un'altra domanda per el. Cura ci mangi in de, sto in bung de. Musica, sport, che c'è de quasi completi, de optimal. O se vuoi lavorare, per fare vacanze, se fare una volta, era un'opzione.
1: Ma fare una vacanza, se fare una volta, è per me piuttosto un'opzione. Io voglio più. Se devo fare vacanze, ci vuoi più, vai più per beggi lasciare a mio frate Enrico. E che la ci vuoi più, io vado più per beggi intorno alla mia abitazione. La prossima, se ci piero, sarò per beggi riuida a mio frate. Comunque ci vanno prendendo gli elettricisti, allora. Non so se ci vuoi vacanze, senza c'è marcia, eh? Ciao. Vieni lungo rux.
0: Ma c'è la vacanza vuoi dire che lavori?
1: Lavorare non. Non vieni bene nel delibero, allora vieni con schizzo, se no a fare un tour.
0: Ma prendessi un canapè a fare una volta, dati i bici.
1: No, da rar. Bici un si vede una festa. Ma lo so una galea a mezz'è.
0: Ne forse si va a Biel, si vede forse un buon plaz, probabilmente.
1: E gli indesideri si vede a Biel va più libero.
0: Cioè ci speressi di un buon plaz, in
1: caso. Un vinci casa,
0: C'è fisi un buon plaz a Biel?
1: Boh, so di sempre un cingio, lo fisi a crea contente. E gruppo davanti, mince mai.
0: Alla fine del nostro discorso voi per la spontaneità, ti presento una paletta da ciavazzini, se spontaneo, poi dici che vengono da mangiare, dei per esempio UFO.
1: Fake.
0: Fondue.
1: Begugent.
0: Tattoo.
1: Mayonnaise.
0: A tattoo Basilea.
1: Via Fahrenheit.
0: Uniforma.
1: Dus.
0: Ce n'è la più bella.
1: Sognini.
0: Ed anche la scelta ce l'ho fatta tra diverse cose, polpa ni Cagil.
1: Ninda dus.
0: Ma bagn?
1: C'è un po'. Io ci vado più mai erse, ma piuttosto un po' gnif.
0: Verdura in quel caso?
1: Nigna. E nigna, no.
0: Fast food?
1: E c'è un po'. Ci dice anche il pommes frites. Allora, io piace il pommes frites, quinta.
0: Anciata ni fegni?
1: Anciata.
0: Perché?
1: Ma perché c'è un cevo che la posso pensare c'è buon.
0: Piz Michel, piz derni, piz erlos.
1: Piz Michel.
0: Dosa faccio l'anciata della costruzione e del darci terminare la costruzione. Gartagea è in de sci.
1: Puff, e vi vaggio 10 anni se avessi spontana. Gartagea è in de sci, se dormai la sera.
0: Senza che il voi il bici.
1: Per me è in della musica, probabile.
0: Il più bel momento mi vede fino a questo.
1: Oh, è zio, se vedi che c'è il più bel momento della mia vita. Sarò sto Blairs.
0: Questo è il profilo con Renato Netzer da Savognin. Grazie mille per la invista e da musata pre di profil ani profil da RTR. Mi sono Toni Potera. Niente discorso avete parlato. Cura ci lezze alla rete sen rtr.ch con podcast. E per la fine, la Spider Murphy Gang e Chic.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, jendisch di sera, perché ho venuto la servesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. A Prinzels è il movimento della montagna del Terenza qui è taus fecch. Asco in ragion vale la galeroia da drenaggia, che lo besce de manana ven bia aua o della montagna. I si tratta da plica mille litri aua per minuta, per dire in quai media 1,1 milions litri. Scoia veniu informauots en circa in tirz de las rosnes per la drenaggia furadas. Ion che vendo è l'ullentira galeria de drenaggia a Prinzels e Serafin. Nus restai nel grigion central. La regione Via Mala fa patratg sur de l'administrazione de Taia, d'entrauto con la fine mira de tenere la regione Plazes de Lavur a la Savida. Osa la conferenza dels presidents de la Genifisch Neunkes de la regione Via Mala se cusseiada ad a facci una votazione consultativa. La decisione finale per tucon l'alleanza de l'administrazione de Taia duai da in una prossima conferenza dels presidents ja tunca vegn. Ricord delles Perjuns Svizzeres. La fin de Genese seven plicche siat meli persoonas elles Perjuns. Davante si apprecien dels plazza jen stai occupai lu, annuncia i uffizi federal de Statistica. A scibia Perjuniers e Perjunieras ai ommai dau en Svizzera de pilanciata della dumbrazion Jon Melianovci annociantoc. Per quai ponderescen plirs cantuns de Begiaoni de Begia de Nief Perjuns. D'entrauta Luzerne, Zug ad Argovia. A pel sport tornai nus el grigiun. Os en conoscins totes squadras che daten al dezember che vien la Coppa Spengler. La squadra finlandese da Tampere retourna su ente pliche c'un conto onze Tavau. Schon in conoscenteren sper il Davos Victor il HCD, Adler Mannheim, la US Collegiate Selects, Frölunda ad als SCL Tigers. Speziale aiuanti alla Coppa Spengler, il Team Canada ai boda la partita. Lanciata del Mainz vevan als organisatori annunziau che se gli bogartiau de prolunghi al contract. Quei è tot per oz, io gli vise vine von in bien temps con nies program.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

RTR. Musica non stop. Concept proverts. Scuvridas.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

stützen. Die iPod, singen aus der Kanzone.

as blick, ad entrare la Grecia.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il piccen va in stranglà.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

aur dal chalender dal paur. Curcha al pisocca es chepuccia, ci plova o ci plovarà.

0: Musica grischuna del RTL.
1: When you're in Chihuahua,